Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.

0: capite?
1: Ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Dimmi se hai perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Se hai cambiato città o parli piano la sera. Se i fogli che abbiamo riempito

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende e ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e Accade gli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Siamo arrivati al 6 giugno 2026 e a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Un po' di nervosismo potrebbe nascere dal fatto che in alcune situazioni fate fatica a sentirvi a vostro agio. Per questo sarebbe meglio parlare chiaramente con le persone. Toro, non rimanete fermi sulle vostre posizioni. Le cose cambiano e anche voi dovete dar prova di grande intelligenza, accettando situazioni che vi sembrano impensabili. Gemelli, siete ben sicuri delle mete che vi siete prefissati? Infatti, strada facendo, potreste essere assaliti da qualche dubbio poco costruttivo. Meglio non farsi troppe domande. Cancro, cercate di portare avanti un progetto che vi sta a cuore senza pestare i piedi a nessuno. Sarete in grado di affrontare gli ostacoli da soli. Le cose fileranno molto lisce. Leone, il vostro modo di vedere la vita ogni tanto vi impedisce di vedere i sentimenti degli altri, finendo così per ferirli senza nemmeno rendervene conto. Vergine, evitate i vostri soliti giri di parole e andate dritti al punto con il partner. Sul lavoro state alla larga da una persona invidiosa che potrebbe divertirsi a seminare zizzania. Bilancia, le differenze tra voi e chi vi ama oggi potrebbero tendere a separarvi più del necessario, anche perché, oggettivamente, ci sono più cose a separarvi che a unirvi. Scorpione, avete buone idee e tanta voglia di far andare avanti un progetto che vi appassiona. L'amore, invece, continua ad avere più bassi che alti. Sagittario, le parole oggi potrebbero provocare più danni che effetti positivi. Non ostinatevi con il vostro punto di vista, dato che la vostra comunicatività lascia un po' a desiderare. Capricorno, lasciate le questioni di lavoro per un momento in disparte e concentratevi di più sui vostri affari di cuore. Avete molte cose da dover sistemare. Acquario, non siate subito sulla difensiva appena qualcuno vi fa una piccola critica sul lavoro. Valutate bene la fondatezza di quanto vi viene detto e poi traete le vostre debite conclusioni. Pesci, le stelle vi aiutano a trovare il giusto equilibrio tra ciò che volete voi e ciò che gli altri si aspettano voi facciate. Non avete l'obbligo di sentirvi sempre all'altezza delle aspettative altrui. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, buon sabato a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cade gli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: Radio Verona. Digo.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà! Delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossi Moto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossi Moto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
5: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Radio Verona.

0: nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Ca' di David.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
7: Grande attesa per la partita di questa sera.
8: Siamo già qui
9: stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
8: Live dal territorio, tutto il giorno.
10: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago anche.
8: Radio Verona aumenta l'informazione.
11: Uno spettacolo come non si era mai visto.
8: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
9: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
8: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: sono le 7 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con
2: un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
3: Gli specialisti del riposo più grandi di Verona offrono la possibilità di acquistare direttamente in fabbrica con risparmi reali fino al 50%. Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort anche su misura. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Verona ha celebrato ieri sera in Arena il patrimonio culturale italiano con lo spettacolo Campioni del Mondo Italia Loves UNESCO, condotto da Mirli Carlucci. L'evento trasmesso in Mondovisione ha reso omaggio ai 65 siti italiani riconosciuti patrimonio dell'umanità e alle più recenti iscrizioni UNESCO dedicate al canto lirico e alla cucina italiana. Sul palco dell'anfiteatro si sono alternati grandi nomi della musica e dell'opera davanti ad un'arena gremita, chiudendo la serata tra applausi e fuochi di artificio. Tra pochi secondi tutte le altre notizie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È sabato 6 giugno, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Rubavano merce al supermercato nascondendola nei passeggini. Due giovani di 18 e 20 anni sono state arrestate dai carabinieri a Santa Lucia. I militari le hanno notate mentre spingevano due passeggini coperti da coperte e hanno deciso di controllarle dopo un improvviso cambio di direzione alla vista della pattuglia. All'interno sono stati trovati 110 prodotti tra alimentari, cosmetici e articoli per la casa per un valore di oltre 730 euro appena sottratti da un supermercato della zona. Oltre 800 arresti e 7.500 denunce in un anno, questi alcuni dei numeri diffusi ieri durante la cerimonia per il 212 anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri nella caserma di Via Salvo d'Acquisto a Verona. Nel bilancio dell'attività anche 74.000 servizi esterni e 170.000 persone identificate. Tra le criticità segnalate dal comandante provinciale Claudio Papagno restano le truffe agli anziani, fenomeno ancora molto diffuso nel veronese. E la grande opera torna nei quartieri di Verona. La giunta comunale ha stanziato 100.000 euro a favore di Fondazione Arena per portare spettacoli gratuiti in 5 aree della città: Santa Marta, San Michele Extra, Borgo Roma, Borgo Santa Croce e Chievo. In ogni location saranno predisposti 200 posti a sedere per consentire ai cittadini di assistere agli eventi. Un contributo fino a 200 euro al mese per aiutare i giovani a trovare casa. La giunta comunale di Verona ha approvato un nuovo piano dedicato agli under 35 con ISEE fino a 40.000 euro che sottoscrivono contratti d'affitto a canone concordato. Lo stanziamento iniziale è di 80.000 euro. Verona è il primo comune del Veneto ad adottare una misura di questo tipo. E sono partiti i lavori per la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali lungo le principali arterie cittadine. I primi interventi interessano Corso Milano e Via Fincato. Successivamente il piano sarà esteso ad altre zone della città e agli attraversamenti vicini agli istituti scolastici con l'obiettivo di migliorare la sicurezza stradale. Nuovo spazio dedicato agli amici a quattro zampe a San Massimo è stata inaugurata vicino al parco Vittorino Colombo, un'area cani di circa 500 metri quadrati. La struttura è stata intitolata a Sasha, il labrador dei vigili del fuoco di Avellino, impegnato in numerose operazioni di soccorso durante emergenze e calamità naturali. Ultimo giorno di lezioni oggi nelle scuole veronesi, mentre gli studenti delle classi quinte si preparano all'esame di maturità. Al liceo Maffei una delegazione di ex studenti della classe 1942 è tornata tra i banchi per incontrare i maturandi di oggi in un simbolico passaggio di testimone tra generazioni. Era l'ultima notizia, adesso abbiamo il traffico e poi le previsioni del tempo.
0: Fin-
5: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
6: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
5: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
6: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
5: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
6: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
7: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
10: Auto nuova! Bellissimo! Ma dopo?
11: Acquistala da Molinauto, l'unico che ti dà 7 anni di garanzia a chilometri illimitati. Officina autorizzata interna, i migliori servizi e auto sostitutiva gratuita.
10: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
12: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
13: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
14: Radio Verona. Viabilità.
4: Possibili disagi in A4 per una serie di cantieri. Intanto sulla tangenziale sud di Verona verso Verona rimane chiuso il tratto tra San Martino e la statale 434 Transpolesana, mentre invece sulla A4 Brescia-Padova in direzione di Milano troviamo lavori tra Verona Est e l'allacciamento A22 Modena-Brennero, stesso tratto, no, non in direzione opposta, sempre verso Milano, lavori tra Soave e Verona Sud, e qui sì invece li abbiamo in entrambe le direzioni, anche in direzione di Venezia, in questo caso tra Verona Sud e Soave. Sulla 22 del Brennero in carreggiata nord c'è una coda di mezzi pesanti per traffico tra Bressanone e Brennero. In città non ci sono segnalazioni e nemmeno sulla viabilità ordinaria provinciale. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
15: Meteo.
4: Le previsioni per oggi, sabato 6 giugno, vedono correnti secche fare il loro ingresso in serata sulla nostra regione, determinando un rapido rasserenamento dopo aver avuto una giornata nuvolosa o molto nuvolosa. Nello specifico, oggi a Verona ci attendono ancora nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino ad avere cieli sereni in serata. Non sono previste piogge, temperatura massima fino a 25 gradi, minima a 18, venti tesi al mattino da est e così anche al pomeriggio. Non ci sono allerte meteo.
15: Radio Verona Flashback.

0: ti diverte. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: Radio Verona Tempo Reale.
2: E allora buongiorno, buon sabato 6 giugno dalla redazione di Radio Verona. Questa è Tempo Reale, io sono Luca Del Ponte. Questo è il primo sguardo sulla giornata anche di sabato per orientarci a Verona e nel mondo. Come sempre il nostro numero di WhatsApp per i vostri messaggi di testo e audio è questo 335 60 11 610. Dunque, in questo weekend che è iniziato con tutti i crismi, partiamo dai principali fatti delle ultime ore. Sale la tensione in Medio Oriente, gli Stati Uniti annunciano di avere colpito postazioni radar iraniane e abbattuto 4 droni diretti verso lo stretto di Hormuz. Della notte sirene d'allarme in Kuwait e Bahrain dopo il lancio di missili e droni rivendicato dalle guardie rivoluzionarie iraniane come rappresaglia ai raid americani. Per la politica europea, Giorgia Meloni non partecipa al vertice UE sui Balcani in Montenegro. La scelta arriva mentre Francia e Germania rilanciano il percorso di integrazione europea dell'area. Le opposizioni attaccano e parlano di un'Italia assente in un momento decisivo per il futuro dell'Unione. Economia: il governo valuta un taglio delle accise sui carburanti fino a fine giugno. Intanto i giovani di Confindustria chiedono l'azzeramento dell'IRPEF per gli under 35. Sul tavolo anche il tema del caro energia e il confronto con le banche sui profitti record. L'emergenza sanitaria nella Repubblica Democratica del Congo: per quel che riguarda l'Ebola, registrati 71 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Da inizio epidemia i contagi confermati sono 452, le vittime almeno 82. Infine Cuba: la Colombia ha inviato 100 tonnellate di aiuti umanitari dopo il passaggio dell'uragano Melissa e nel pieno della crisi energetica. Air Canada ha invece sospeso a tempo indeterminato i collegamenti con l'isola, citando l'incertezza politica ed economica, ma è evidente che c'è tutto il peso degli Stati Uniti che stanno dando l'assedio appunto all'isola. Questi i principali titoli delle ultime ore. Tra poco entriamo nel dettaglio, ma soprattutto partiamo dai fatti locali con i quotidiani del territorio, dall'Arena fino ai giornali della nostra bellissima regione su Radio Verona.
3: Lo

0: ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Allora, abbiamo iniziato questo nostro spazio dedicandolo ai viaggi, viajando por el mundo assieme a Manu Chao, ma la voce è quella di Karol G che l'accompagna e quindi va bene così. Sono le 7:21 minuti di questo sabato 6 giugno, questo è Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona nel mondo. Allora cominciamo subito con i quotidiani, partiamo dal quotidiano locale, dai quotidiani locali, cominciamo dall'Arena che in taglio alto e centrale mette la serata evento di ieri sera, dalla Ida a O Sole Mio, la musica in Arena unisce l'Italia, Verona capitale sotto il segno dell'UNESCO per la lirica, la cucina e la canzone napoletana. La fotonotizia appunto è quella del palco dell'Arena di uno spettacolo trasmesso in Mondovisione, la lirica ha lanciato come patrimonio UNESCO anche la canzone napoletana e quindi diciamo che il circuito a questo punto è completo. Poi invece per quel che riguarda il centro pagina, con una notizia sicuramente importante dal punto di vista sociale, ed è quella che riguarda l'emergenza casa, in questo caso la decisione della giunta comunale di stanziare un bonus per gli affitti per gli under 35. Verona prima in Veneto, fino a 200 euro al mese, l'ISEE fino a 40.000 euro, dunque garantire ai giovani la possibilità di costruire il proprio futuro, e questo passa anche per l'accesso ad una casa. Per questo il Comune di Verona ha istituito il bando dell'abitare, un progetto pilota primo nel Veneto, un bonus affitto da 150 a 200 euro al mese per supportare ragazze e ragazzi tra i 18 e i 35 anni, i cosiddetti giovani adulti, che in questo caso una volta qualcuno definì mammoni scherzandoci sopra, allora si dà un aiuto ai cosiddetti mammoni, cioè coloro che insomma rimangono a casa dei genitori oltre il limite. Il caso politico qual è? Viene affrontato dall'Arena dopo diciamo la notizia diffusa ieri dal giornale Libero, in base alla quale Salvini sarebbe riuscito a convincere il segretario della Lega a essere diciamo incoronato come vice segretario della Lega con delega al Nord, ma quello che invece viene definito in questo caso, la vicenda viene definita un giallo. Zaia vice di Salvini, giallo nella Lega, anzi no, o forse sì. In casa Lega sale la tensione e ancora una volta al centro della scena finisce Luca Zaia, il leader del Carroccio frena, ma è un giallo. Giacomo Uzzo a pagina 9. 800 arresti, un anno di interventi, e invece il bilancio dei carabinieri, un anno di lavoro nella provincia di Verona, 800 persone arrestate, 7.500 identificate, 144.000 controlli, le 51 stazioni dei carabinieri del Veronese procedono per il 90% dei reati consumati. Bilancio di un anno in occasione della festa dell'arma, se ne occupa Alessandra Baccari. E ancora c'è una cosa carina che è successa, che viene raccontata sul giornale L'Arena questa mattina, e cioè la terza C di 65 anni fa torna al Maffei, 65 anni dopo l'esame di maturità, una Marcord, un incontro tra gli studenti di ieri e quelli di oggi che appunto si accingono a effettuare l'esame di Stato. Tra pochissimo torniamo insieme qui su Radio Verona con i titoli degli altri quotidiani della nostra regione.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è nuova Veronauto in via Gardesane 13.
4: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
5: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
6: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
7: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
6: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
7: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
6: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
8: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con VIP Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. VIP Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
9: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
10: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
11: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
12: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
13: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
14: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
15: Grande attesa per la partita di questa sera.
16: Siamo già qui.
17: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
16: Live dal territorio, tutto il giorno.
18: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
16: Radio Verona aumenta l'informazione.
19: Uno spettacolo come non si era mai visto.
16: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
20: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
16: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Risale la tensione in Medio Oriente. L'Iran ha lanciato 7 missili contro il Kuwait e il Bahrain, precisando che 6 sono stati intercettati e l'ultimo ha mancato il bersaglio. Le guardie rivoluzionarie iraniane avevano precedentemente rivendicato l'attacco a basi nemiche nella regione in seguito ai raid aerei statunitensi contro installazioni radar in Iran. Il presidente ucraino Zelensky ha criticato duramente Putin per aver respinto la richiesta di un faccia a faccia per discutere la fine di una guerra che dura ormai da 4 anni. Purtroppo la parte russa sta scegliendo di nuovo la guerra, ha commentato Zelensky. C'è un fermo per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne nato a Milano da una famiglia dell'Ecuador. Accoltellato a morte la notte tra il 26 e 27 maggio alla stazione Certosa, periferia nord della città. Il fermato, secondo quanto si apprende, è un 19enne di origini peruviane. Gli investigatori stanno interrogando altri 7 giovani. Rinviati a giudizio 4 medici che ebbero in cura il giornalista Andrea Purgatori, morto nel luglio del 2023. Si tratta di un radiologo, il suo assistente, un cardiologo e una dottoressa della stessa equipe. Sono tutti accusati di omicidio colposo. Il processo comincerà il 12 gennaio. Il tennis a Parigi sarà sfida a Kovalyov-Zverev dopo il ritiro di Arnaldi a causa di un virus intestinale. Il tennista tedesco raggiunge così la sua 4ª finale slam in carriera. Fuori il doppio azzurro Bolelli-Vavassori, battuti in semifinale da Granollers e Zeballos. Ed è tutto, a più tardi.
0: Viabilità.
2: Si registra un incidente sulla 4 Brescia-Padova in direzione di Venezia al chilometro 224 tra l'interconnessione con la A21 e Brescia Est, mentre invece per quel che riguarda i disagi, questi possono verificarsi per cantieri in direzione di Milano tra Verona Est e l'allacciamento A22 Modena-Brennero, ma anche in entrambe le carreggiate tra Soave e Verona Sud. Altra segnalazione da fare riguarda la tangenziale sud di Verona. Verso Verona è chiuso il tratto tra San Martino Buonalbergo e la statale 434 Transpolesana. Per quel che riguarda invece la A22 del Brennero, permangono le code di mezzi pesanti in carreggiata nord per traffico tra Bressanone e Brennero. Non ci sono segnalazioni in città, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
2: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
3: Radio Verona.

Su Radio Verona procede tempo reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo, e vi porto sui quotidiani NEM questa mattina, Mattino di Padova, Nuova Venezia e Tribuna di Treviso, perché si parla di una cosa a mio avviso piuttosto grave. Il titolo unificato è questo: bloccata la riforma della sanità, il governo frena sul trasferimento dei medici di base nelle case di comunità che adesso rischiano sì di diventare una scatola vuota. Intanto spariscono i dottori di famiglia e non saranno sostituiti. Improvvisa frenata, dunque, si legge da Bergamini e Zanetti, del governo sulla riforma della sanità. È proprio nel centrodestra che si è creata una crepa nel progetto che prevedeva di cambiare il rapporto tra il servizio sanitario e i medici di famiglia e i pediatri, con l'obiettivo di far partire le cosiddette case di comunità. I medici di famiglia sembrano avere vinto il braccio di ferro, e così c'è il rischio che il termine per l'avvio delle case di comunità richieste dal PNRR arrivi senza avere personale per riempire i nuovi superambulatori pagati dal PNRR, il tutto mentre i medici di base tra l'altro sono sempre di meno. Che cosa prevedeva questo progetto delle case di comunità che Schillaci aveva promesso di voler portare avanti, e sembra non sia una decisione sua questa, bensì in seno comunque alla maggioranza di cui lui fa parte, o comunque di cui lui è espressione? Ebbene, prevedeva proprio questo, cioè che il paziente entrava nelle case di comunità e non doveva aspettare, non doveva mettersi in coda, perché poi sappiamo che ogni medico di base fa un po' in base alle proprie abitudini. Ci sono medici di base che pretendono l'appuntamento, magari tu hai un dolore e il medico ti dice: guarda, ti posso ricevere mercoledì prossimo alle 11:30, guardi signora, io, oppure guardi dottore, io il dolore ce l'ho adesso. Ci sono delle situazioni che sono veramente paradossali, surreali, che si creano appunto con gli ambulatori attualmente. Altri medici invece presentano lunghe file davanti prima di poter essere ricevuti. Cosa succedeva nelle case di comunità? Che anche se non c'era il medico a quell'ora, ne trovavi comunque un altro, apriva il computer, c'era tutto il tuo storico e di conseguenza potevi approcciarti ad una figura sanitaria competente. Ora poi i medici di medicina generale hanno detto no, perché il rapporto tra medico e paziente deve essere un rapporto fiduciario. Ma se manco ti guardano in faccia quando entri, altro che rapporto fiduciario. Ma di cosa stiamo parlando adesso? Io dico non è che non ti guardano in faccia, perché poi magari rischio pure una querela. Ora intendiamoci, questa è una metafora, sto dicendo semplicemente che non è vero che il rapporto è così fiduciario tra medico e paziente. Molto spesso il medico, anche per il surplus di lavoro a cui è purtroppo caricato, no, perché dobbiamo anche contestualizzare la cosa in un contesto che è giornalistico, in un però voi sentite che dentro c'è anche molta amarezza da parte di chi vi sta parlando in questo momento. Allora succede questo, che a causa dei grandi carichi di lavoro il rapporto spesso tra medico e paziente, io vi faccio il mio caso personale, non è sempre così. C'è chi ha dei rapporti sicuramente di fiducia, di grande conoscenza eccetera, però molto spesso insomma se stai male non è che il medico ti viene a trovare a casa, e questo è da tempo che è così. Ma comunque in ogni caso spesso diventano, diciamo, dei mettiamola tra virgolette, passacarte, nel senso che mi serve una ricetta, mi fai la ricetta, spesso è questo insomma il rapporto, no, che si traduce. Quindi il tema del famoso rapporto fiduciario è un po' un tema così, un po' che fa acqua, diciamo così. Ecco, allora cosa succede? Sto dando un po' a braccio, succede questo, che ora non ci sarà più questa situazione, perché risulta una frenata netta, ma più della maggioranza di governo che direttamente di Schillaci. La bozza Schillaci Regione puntava infatti a integrare i medici di famiglia nelle case di comunità, e ricordo c'è un progetto PNRR dietro. La lettura politica vede le sigle dei medici di medicina generale ottenere una vittoria importante, perché cade o comunque viene fortemente ridimensionata l'ipotesi più dirigista, cioè vale a dire le ore obbligatorie che un medico deve fare, le case di comunità come perno operativo, maggiore subordinazione organizzativa al pubblico, anche perché ogni medico sarebbe passato, sarebbe stato trasformato in dipendente del Servizio Sanitario Nazionale.
Fimming aveva già contestato la riforma, sostenendo che avrebbe aggravato carenze e accessi impropri ai pronto soccorso. Vincono certamente le resistenze corporative e politiche contro la dipendenza dei medici di famiglia, però il blocco appunto nasce, come dicevamo, dentro la maggioranza, con Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega contrarie ad una trasformazione così radicale del rapporto fin qui convenzionale tra medico e paziente. Qual è il punto? Il punto, appunto, come sottolineano i quotidiani NEM questa mattina, è che senza i medici dentro le case di comunità il PNRR rischia di costruire contenitori senza contenuto. Il Ministero descriveva le case di comunità come luoghi fisici centrali dell'assistenza territoriale, aperti e riconoscibili per i cittadini, ma se resta intatto il vecchio modello degli ambulatori individuali, la riforma territoriale perde molta forza. E quindi, insomma, la riforma si ferma, i medici di famiglia restano fuori dal recinto pubblico. Questo è, diciamo, quello che succede con questa frenata che arriva dalla maggioranza. Riprendiamo la nostra edicola tra pochissimo.

i vostri messaggi al 335 6011 610. C'è Teresa che ci scrive, dice: ciao Luca, hai ragione, i dottori nemmeno ti guardano né ti misurano la pressione, a parte le ricette. Beh, adesso non esageriamo, la pressione te la misurano, dai, però comunque io quando ho detto così, che manco ti guardano, vuol dire manco hai la sensazione di essere visto, no? Cioè, hai capito che è diverso, no? È una cosa psicologica, è un disagio quello che io vi ho raccontato, personale, ovviamente tradotto in una frase a effetto: manco vi guardano, manco ti guardano, però è chiaro che stiamo parlando di questo disagio che spesso si ha con l'attuale sistema organizzativo dei medici di medicina generale, e appunto le case di comunità avrebbero risolto definitivamente il problema. E questo a fronte, tra l'altro, di una reale carenza di medici, perché appunto sui quotidiani NEM leggiamo che ci sono ad esempio 28.000 padovani senza dottore di famiglia. Quando tu entri in una casa di comunità, un dottore comunque lo trovi, ed è comunque una responsabilità del Servizio Sanitario Nazionale. Capito come cambia, come sarebbe cambiata la riforma? Ecco perché mi arrabbio, ecco. Ma c'è un'altra notizia interessante che troviamo questa mattina sui quotidiani NEM e su cui vorrei sostare un po', ed è l'enfasi che il governo sta ponendo sul nucleare. Un territorio che intenda garantire condizioni ideali per perseguire lo sviluppo economico e raggiungere

0: periodo, e infatti quando le viene chiesto quando sorgeranno le risposte delle centrali, cioè, intanto c'è la legge delega nel 2026, decreti attuativi entro fine 2026, prime sperimentazioni entro il 2030, produzione commerciale ben oltre, e compare quindi non è una risposta al caro energia di oggi, cioè cosa serve subito per aumentare l'indipendenza energetica e abbassare le bollette. E compare in questa intervista una prima contraddizione, perché Gava dice appunto i mini reattori non sostituiranno le rinnovabili ma le affiancheranno. Benissimo, ma allora la domanda successiva dovrebbe essere: se le rinnovabili restano centrali e immediate, cioè da attuare subito, qual è il piano per accelerarle nei prossimi 5 anni? Perché nell'intervista si parla moltissimo di nucleare e pochissimo di autorizzazioni, accumuli, reti, comunità energetiche, disaccoppiamento del prezzo dell'elettricità dal gas. E c'è una frase che tra l'altro meriterebbe anche una verifica: quando la ministra Gava afferma le scorie vengono recuperate, quindi di fatto non sarebbe prodotto alcun rifiuto nei cosiddetti reattori che usano combustibile riprocessato, è un'affermazione molto ma molto discutibile, perché anche assumendo il migliore scenario possibile dei fast reactor, esistono comunque rifiuti radioattivi, esistono scorie residue, esistono materiali contaminati, esiste la necessità di stoccaggio, esistono piccoli rilasci quotidiani nell'ambiente a norma di legge, quindi dire che non sarebbe prodotto alcun rifiuto è davvero un'affermazione abbastanza clamorosa, ecco, quantomeno una semplificazione politica più che una descrizione tecnica. Quindi l'intervista parla molto di reattori, sicurezza e indipendenza energetica, ma non compare mai per esempio il problema legato al riprocessamento dei combustibili nucleari, la tossicità del combustibile MOX, cosiddetto MOX, il suo trasporto in giro per le città eccetera, la filiera francese che presenta dei problemi alla quale poi saremmo comunque legati, la HAG che è il centro di riprocessamento in Francia dove c'è un caso epidemiologico molto, diciamo, studiato per quel che riguarda la popolazione infantile. E quindi la domanda che forse manca un po' in questa intervista è: vice ministro, Bruxelles oggi ci dice che possiamo fare debito per accelerare le rinnovabili, gli accumuli, le reti, se i cosiddetti small modular reactor arriveranno fra 10 o 15 anni, perché si parla del 2040, quali sono le misure che il governo intende mettere in campo adesso per ridurre la dipendenza dal gas? Ecco perché lì che insomma ci separa un po' di tempo, insomma, come si abbattono le bollette e si riduce la dipendenza dal gas prima che arrivino gli eventuali reattori del futuro? Ora sono solo dei prototipi, staremo quindi a vedere. Ecco, vi lascio con questa domanda. Tra pochissimo le ultime news locali, lo sport, e poi torniamo insieme per commentare tante altre cose su Radio Verona.
1: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 ti aspetta Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana a Gardaland Resort. Biglietti e abbonamenti su gardaland.it.
2: Devo cambiare auto. Offerte, sconti, una scelta difficile.
3: Vai da Molin Auto. 3 piani di salone espositivo a conduzione familiare con oltre 100 auto nuove e chilometri zero di tutte le marche e alle condizioni più vantaggiose.
2: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
4: Sabato 13 giugno torna Mura Urban Trail, l'unico e originale trail notturno tra le mura di Verona. Una corsa per tutti, 3 distanze, 30, 16 e 8 chilometri per vivere la città by night. Partenza dalla Bastione di San Bernardino, nel cuore di Mura Festival. Musica, talk e tanto divertimento prima della partenza e all'arrivo. Info e iscrizioni su muraurbantrail.it.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
6: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con VIP Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. VIP Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
7: No, e adesso?
8: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
7: Quando apri

0: Un cantiere. Pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
1: Sono le 8 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovate, bentrovati. Verona ha celebrato ieri sera in Arena il patrimonio culturale italiano con lo spettacolo Campioni del Mondo Italia Loves UNESCO condotto da Milly Carlucci. L'evento, trasmesso in Mondovisione, ha reso omaggio ai 61 siti italiani riconosciuti patrimonio dell'umanità e alle più recenti iscrizioni UNESCO dedicate al canto lirico e alla cucina italiana. Sul palco dell'anfiteatro si sono alternati grandi nomi della musica e dell'opera davanti ad un'arena aggrimita, chiudendo la serata tra applausi e fuochi d'artificio. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
5: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Radio Verona Notizie.
4: È sabato 6 giugno, buona mattinata dalla redazione e da Luca Del Ponte. Oltre 800 arresti, 7500 denunce in un anno, questi alcuni dei numeri diffusi ieri durante la cerimonia per il 212 anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri nella caserma di Via Salvo d'Acquisto a Verona. Nel bilancio dell'attività anche 74.000 servizi esterni e 170.000 persone identificate. Tra le criticità segnalate dal comandante provinciale Claudio Papagno restano le truffe agli anziani, fenomeno ancora molto diffuso nel veronese. La cronaca: rubavano merce al supermercato nascondendola nei passeggini. Due giovani di 18 e 20 anni sono state arrestate dai carabinieri a Santa Lucia. I militari le hanno notate mentre spingevano due passeggini coperti da alcune coperte e hanno deciso di controllarle dopo un improvviso cambio di direzione alla vista della pattuglia. All'interno sono stati trovati 110 prodotti tra alimentari, cosmetici e articoli per la casa per un valore di oltre 730 euro, appena sottratti da un supermercato della zona. Parliamo di cultura, la grande opera torna nei quartieri di Verona. La giunta comunale ha stanziato 100.000 euro a favore di Fondazione Arena per portare spettacoli gratuiti in 5 aree della città: Santa Marta, San Michele Extra, Borgo Roma, Borgo Santa Croce e Chievo. In ogni location saranno predisposti 200 posti a sedere per consentire ai cittadini di assistere agli eventi. Un contributo fino a 200 euro al mese per aiutare i giovani a trovare casa. La Giunta Comunale di Verona ha approvato un nuovo piano dedicato agli under 35 con ISEE fino a 40.000 euro che sottoscrivono contratti d'affitto a canone concordato. Lo stanziamento iniziale è di 80.000 euro. Verona è il primo comune del Veneto ad adottare una misura di questo tipo. E sono partiti i lavori per la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali lungo le principali arterie cittadine. I primi interventi interessano Corso Milano e Via Fincato. Successivamente il piano sarà esteso ad altre zone della città e agli attraversamenti vicini agli istituti scolastici, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza stradale. Nuovo spazio dedicato agli amici a quattro zampe a San Massimo è stata inaugurata vicino al parco Vittorino Colombo, un'area cani di circa 500 metri quadrati. La struttura è stata intitolata Sasha, il labrador dei vigili del fuoco di Avellino, impegnato in numerose operazioni di soccorso durante le emergenze e calamità naturali. Ultimo giorno ufficiale di lezioni oggi nelle scuole veronesi, mentre gli studenti delle classi quinte si preparano all'esame di maturità. Al liceo Maffei una delegazione di ex studenti classe 1942 è tornata tra i banchi per incontrare maturandi, i maturandi di oggi, in un simbolico passaggio di testimone tra generazioni. Siamo ora allo sport con Alessandro De Pietro, buongiorno.
6: Buongiorno Luca, pronta la Tezenis per gara 1 della finale promozione con Rimini. Domani sera al Forum, gara 1, martedì sempre al Forum, gara 2, serie al meglio delle 5 partite con il vantaggio del fattore campo per la Tezenis, meglio piazzata nella stagione regolare. Una serie difficile, complicata, con i valori di Rimini, con la sostanza degli esterni di Rimini, la verticalità sotto canestro dei lunghi di Rimini, ma in generale una Tezenis che si lascia preferire, almeno sulla carta, per quelle che sono state anche le ultime due serie, quella con Rimini chiusa su 3-1, quella con la Fortitudo vinta 3-0 con due vittorie anche alla Palladozza. Tutto domani nella prima verità, martedì poi la seconda partita, la fiducia di Ramagli, l'attenzione di Ramagli in queste ore, e domani la palla a due a cominciare a indirizzare la serie. Dal basket al calcio, con i giorni di Sean Sogliano, con il pressing del Lecce che continua a cercare Sogliano, lui legato al Verona fino al 2027 con una proposta di contratto fino al 2029 da parte di Presidio Investors. Sogliano continua a lavorare per il Verona, nuovi contatti con Alberto Giraldino, che resta la scelta numero uno per la panchina della prossima stagione. Giraldino comunque legato al Pisa da un altro anno di contratto, Pisa che deve prima prendere un allenatore prima di potersi staccare da Giraldino. È arrivato il no da parte di Paolo Zanetti per il Pisa, Pisa ancora in alto mare a questo punto, con tempi che si allungano anche quindi per il Verona, di là di quelli che sono come sempre i passi lenti della proprietà, come è stato d'altronde per tutta la gestione di Presidio Investors. Ed è tutto per lo sport.
4: Grazie Alessandro De Pietro, abbiamo le previsioni del tempo.
1: Finalmente, è proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
7: Sì tesoro, ora è davvero casa.
1: Ancora no, manca l'illuminazione.
7: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
1: Sì dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
7: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
8: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
9: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
9: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
11: Radio Verona. Meteo.
4: Correnti secche fanno il loro ingresso in serata sulla nostra regione, determinando un rapido rasserenamento dopo aver avuto una giornata nuvolosa o molto nuvolosa. Nello specifico, oggi sabato 6 giugno avremo a Verona nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino ad avere cieli sereni in serata. Non sono previste piogge, temperatura massima fino a 25 gradi, minima a 18-20 tesi da est. Al momento a Verona abbiamo 19 gradi e il cielo è molto nuvoloso.
2: Radio Verona Flashback.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e Accade gli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Siamo arrivati al 6 giugno 2026 e a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Un po' di nervosismo potrebbe nascere dal fatto che in alcune situazioni fate fatica a sentirvi a vostro agio. Per questo sarebbe meglio parlare chiaramente con le persone. Toro, non rimanete fermi sulle vostre posizioni. Le cose cambiano e anche voi dovete dar prova di grande intelligenza, accettando situazioni che vi sembrano impensabili. Gemelli, siete ben sicuri delle mete che vi siete prefissati? Infatti, strada facendo, potreste essere assaliti da qualche dubbio poco costruttivo. Meglio non farsi troppe domande. Cancro, cercate di portare avanti un progetto che vi sta a cuore senza pestare i piedi a nessuno. Sarete in grado di affrontare gli ostacoli da soli. Le cose fileranno molto lisce. Leone, il vostro modo di vedere la vita ogni tanto vi impedisce di vedere i sentimenti degli altri, finendo così per ferirli senza nemmeno rendervene conto. Vergine, evitate i vostri soliti giri di parole e andate dritti al punto con il partner. Sul lavoro state alla larga da una persona invidiosa che potrebbe divertirsi a seminare zizzania. Bilancia, le differenze tra voi e chi vi ama oggi potrebbero tendere a separarvi più del necessario, anche perché, oggettivamente, ci sono più cose a separarvi che a unirvi. Scorpione, avete buone idee e tanta voglia di far andare avanti un progetto che vi appassiona. L'amore, invece, continua ad avere più bassi che alti. Sagittario, le parole oggi potrebbero provocare più danni che effetti positivi. Non ostinatevi con il vostro punto di vista, dato che la vostra comunicatività lascia un po' a desiderare. Capricorno, lasciate le questioni di lavoro per un momento in disparte e concentratevi di più sui vostri affari di cuore. Avete molte cose da dover sistemare. Acquario, non siate subito sulla difensiva appena qualcuno vi fa una piccola critica sul lavoro. Valutate bene la fondatezza di quanto vi viene detto e poi traete le vostre debite conclusioni. Pesci, le stelle vi aiutano a trovare il giusto equilibrio tra ciò che volete voi e ciò che gli altri si aspettano voi facciate. Non avete l'obbligo di sentirvi sempre all'altezza delle aspettative altrui. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, buon sabato a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cade gli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
0: Radio Verona, tempo reale.

0: La seconda parte di Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Sono le 8:17 minuti e 40 secondi di questo sabato 6 giugno. Io sono Luca Del Ponte e continuo a leggervi adesso anche alcuni approfondimenti di sempre dai quotidiani locali, prima di passare ad alcuni fatti nazionali sicuramente interessanti da approfondire, perché per esempio sul Corriere del Veneto questa mattina, a parte le vicende Zaia, vicere della Lega, la spinta veneta, quindi insomma ogni quotidiano insomma cerca di capirci un po' di più, se diventerà o no vice segretario della Lega con delega al nord eccetera. Quello che mi appassiona in questi giorni è il tema energia, visto le bollette che ci arrivano a casa. E ieri sul Corriere appunto del Veneto si riporta la notizia della visita del ministro Gilberto Pichetto Fratin alla Venice Climate Week. Dice: è iniziato il percorso per dotare l'Italia di un quadro giuridico che permetta la produzione del nucleare, ma ci vorrà un decennio per fare le valutazioni su dove metterlo, su quale tecnologia assumere eccetera. E infatti siamo alla fase in cui ci si domanda: sì, ma dove lo mettiamo? E Pichetto Fratin, pur senza nominare Porto Marghera, introduce un criterio molto preciso: vicinanza a grandi aree industriali e grandi consumatori di energia. Tradotto, data center, poli industriali, grandi aree manifatturiere, e il nord-est rientra pienamente in questo identikit. La novità vera è questa frase: comunque ci vorrà un decennio per fare le valutazioni, perché è molto diversa dalla comunicazione politica che spesso si sente. Finora Salvini parla di urgenza, la ministra Gava parla di opportunità, Confindustria parla di competitività, Pichetto in sostanza dice invece: prima di vendere qualcosa di concreto passerà molto tempo. E questo insomma avvicina il suo discorso a quello che sosteneva anche l'assessore alla transizione energetica Ferrari, che abbiamo intervistato ieri, ma anche qualche giorno fa anche il presidente di Magis Federico Testa, già presidente Enea. Appunto, passerà del tempo per vedere implementati queste nuove tecnologie nucleari. E in un certo senso, con questa dichiarazione, il governo corregge leggermente il tiro, perché qui Pichetto dice: dobbiamo puntare sulle rinnovabili, e nucleare e rinnovabili, non nucleare contro rinnovabili. Questo è interessante perché è molto vicino a quanto stanno dicendo Bruxelles e Dombrovskis, perché la Commissione Europea continua a ripetere che dobbiamo ridurre la dipendenza dai fossili subito, e questo oggi significa subito fotovoltaico, che si implementa in poco tempo, eolico, accumuli, reti. E poi Jeremy Rifkin e Carlo Carraro in questo articolo non contestano tanto la fisica del reattore, bensì i tempi, i costi, l'accettabilità sociale, e quindi insomma, anche ammesso che funzioni, arriverà troppo tardi rispetto ai problemi energetici che abbiamo invece oggi. Il passaggio più fragile forse che vediamo tra le due dichiarazioni della viceministra Gava, raccolte dai quotidiani NEM, e quelle di Pichetto Fratin, raccolte dal Corriere del Veneto. Ieri Gava parlava di reattori assolutamente sicuri e sostenibili, Pichetto parla di non possiamo coprire l'Italia di pannelli, e questa insomma è una narrazione politica che probabilmente sentiremo sempre di più per spingere sul nucleare. Però qui c'è una domanda che nessuno fa: se il governo sostiene che il fotovoltaico occupa troppo territorio, perché il Veneto sta contemporaneamente individuando 481 siti per le rinnovabili e mappando tutti gli edifici disponibili per il fotovoltaico? Cioè, da una parte si sostiene che servono più rinnovabili, dall'altra si enfatizza il consumo di suolo, e dunque forse si userà questo tema per cercare di contrapporre una tesi all'altra. Però la domanda insomma che ancora manca da tutto questo è: se i primi SMR, parliamo sempre di questi reattori di quarta generazione, che alcuni sono anche di terza, per carità, arriveranno forse nel 2035-40, e il governo continua a dire che le rinnovabili restano indispensabili, qual è il piano per installare nei prossimi 5 anni tutta la capacità rinnovabile, gli accumuli, le reti necessarie e ridurre davvero la dipendenza dal gas? Perché il punto non è nucleare sì o nucleare no, ma che cosa facciamo tra il 2026 cioè tra oggi e il 2040, mentre aspettiamo eventualmente il nucleare. Ed è qui appunto che si deve giocare la partita energetica italiana dei prossimi 10 anni. Tra poco parliamo anche di, anzi torniamo a parlare di sanità tra poco, che è un argomento che mi interessa molto, che ci sono delle analisi interessanti che vengono dai quotidiani questa mattina.
1: Lo sai che da oggi Molin Auto è anche il tuo noleggio auto a breve termine?
2: Sì, e i prezzi sono i migliori di Verona e provincia. Per ogni informazione chiedi di Massimo 347 13 20 428.
1: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
3: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 arriva Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana tra artisti internazionali, dance show, DJ set e food ispirato alla Corea. Biglietti e abbonamenti su gardaland.it.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: No, e adesso?
6: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
7: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
8: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco, accederai alla super estrazione finale. In palio, una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inseriscilo su l'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.
9: Radio Verona, tempo reale.

0: 28 minuti e 20 secondi su Radio Verona, tra pochissimo le ultime news Italia Mondo, ma c'è spazio anche per dare un'occhiata all'analisi che fa Carlo Bertini questa mattina sui quotidiani NEM in merito al blocco della riforma della sanità da parte della maggioranza di governo, contrari diversi partiti, tra cui anche la Lega. La maggioranza che si fa gli sgambetti da sola, scrive Carlo Bertini, che dice: la questione è assai spinosa perché tocca un nervo sensibile come la salute degli italiani e un nervo scoperto di questa alleanza di governo, cioè la coazione a dividersi nei momenti clou della battaglia. E questa analisi è una lettura politica, però coglie un punto che molti osservatori della sanità stanno sottolineando, cioè la contraddizione tra gli investimenti del PNRR, se sono state create queste case di comunità, e la difficoltà poi invece di cambiare davvero l'organizzazione della medicina territoriale. E ci sono tre passaggi molto forti. La tesi delle lobby. Bertini scrive che il governo si è fermato di fronte al pressing delle lobby più potenti, è un giudizio politico, non un fatto ovviamente dimostrabile, però è vero che i sindacati dei medici di medicina generale, soprattutto la FIMG, hanno capacità di influenza molto elevata. Parliamo di una categoria che rappresenta il primo punto di contatto tra milioni di cittadini e il Servizio Sanitario Nazionale, e quando una riforma tocca il loro status professionale, il loro peso negoziale, diciamo così, è enorme. Poi c'è il paradosso delle regioni, perché questo è il passaggio più interessante. Bertini osserva che molti governatori, anche di centrodestra, avrebbero interesse a riempire le case di comunità, perché sono loro poi che devono far funzionare i servizi sul territorio. E se hai investito miliardi in edifici, infermieri, tecnologie, servizi, poi non hai i medici, il progetto rischia di rimanere incompleto. E da questo punto di vista è molto significativo che i presidenti regionali, come quelli di Lombardia e Lazio, abbiano mostrato aperture verso modelli più integrati, appunto come le case di comunità. E poi appunto il rischio dei gusci vuoti, e qui Bertini tocca proprio il nodo centrale, cioè le case di comunità non sono nate per essere dei semplici poliambulatori. L'idea del PNRR era proprio di creare un luogo dove il cittadino trovasse una risposta sanitaria quasi continua, senza dover passare sempre dall'ospedale. Perché oggi ci si pone questa domanda: se il medico di famiglia continua a lavorare prevalentemente nel proprio studio con orari e modalità organizzative autonome, come si garantisce la presenza stabile nelle case di comunità? E appunto il successo della riforma dipende soprattutto da questo. E Bertini scrive anche che il popolo intero avrebbe forse benedetto questa riforma, che appunto vedeva i medici di comunità finire, cioè i medici di medicina generale finire sotto la direzione del Servizio Sanitario Nazionale. Ora non sappiamo se gli italiani avrebbero benedetto questa riforma, però sappiamo sicuramente che i cittadini lamentano spesso difficoltà di contattare il medico, lunghe attese per appuntamenti, studi chiusi per ferie o assenze, ricorso crescente al pronto soccorso per problemi non urgenti, poi vattene a prendere tu con chi magari va al pronto soccorso. E proprio su questi temi la riforma Schillaci cercava di intervenire. Insomma, in sostanza, il governo rischia di avere costruito le case di comunità, ma non il modello organizzativo necessario a farle funzionare davvero. E la battaglia si sta giocando proprio sul ruolo del futuro dei medici di famiglia.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. La cronaca in apertura ci porta nel napoletano a Bosco Trecase, dove due persone sono state fermate nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Salvatore Solimeno, morto dopo essere stato gravemente ferito da due colpi di pistola ieri pomeriggio. Stando alle ricostruzioni, l'omicidio del 46enne sarebbe scaturito al culmine di una lite condominiale scoppiata per il deposito dei sacchetti di immondizia. C'è un fermo per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne nato a Milano da una famiglia dell'Ecuador, accoltellato a morte la notte tra il 26 e il 27 maggio alla stazione Certosa, periferia nord della città. Il fermato, secondo quanto si apprende, è un 19enne di origini peruviane. Gli investigatori stanno interrogando altri 7 giovani. Dall'estero risale la tensione in Medio Oriente. L'Iran ha lanciato 7 missili contro il Kuwait e il Bahrain, precisando che 6 sono stati intercettati e l'ultimo ha mancato il bersaglio. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno annunciato di aver attaccato basi nemiche nella regione in seguito ai raid aerei statunitensi contro installazioni radar in Iran. Il presidente ucraino Zelensky ha criticato duramente Vladimir Putin per aver respinto la richiesta di un faccia a faccia per discutere la fine di una guerra che dura ormai da 4 anni. Purtroppo la parte russa sta scegliendo di nuovo la guerra, ha commentato Zelensky. Lo sport in chiusura con la pallavolo. L'Italia femminile continua la propria marcia e conquista il secondo successo consecutivo nella Volleyball Nations League. A Brasilia le azzurre di Velasco superano l'Olanda con un convincente 3-0, allungando a 38 la striscia di vittorie consecutive nelle competizioni ufficiali. Ora l'attenzione si sposta sulla sfida contro la Turchia di questa sera alle 20:30. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
0: Correnti secche fanno il loro ingresso in serata, determinando un rapido rastrellamento dopo una giornata nuvolosa o molto nuvolosa. Nello specifico a Verona oggi ci attendono nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino ad avere cieli sereni in serata, una temperatura massima fino a 25 gradi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
7: E i lavori?
6: Ma c'è Ristruttura Smart.
7: Così ti risparmi anche tu, eh?
6: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
8: Iperceramica.
9: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
10: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai Meclon Lenex?
11: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
12: Ecco la refurtiva McDonald's.
13: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
12: E ci sono anche i McFits irresistibili.
13: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
0: Radio Verona.

Sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Vorrei leggervi un po' di titoli questa mattina dai quotidiani nazionali. C'è questa chiusura di Putin a Zelensky, così come viene letta dal quotidiano Repubblica. Non c'è nessun motivo per incontrarci e attacca l'Europa. E anche il Corriere: Putin dice no a Zelensky. E poi l'esperto russo dice lo scenario più probabile sarà il pareggio. Ma tornando a Repubblica, c'è la diserzione, chiamiamola così, di Giorgia Meloni dal vertice UE sui Balcani. Meloni diserta il vertice per presentare un francobollo. Galeotto fu un francobollo. Tutti i leader europei discutono qui a Tivat sulla costa del Montenegro, di Balcani, Ucraina, guerra e futuro. E anche future complesse geometrie dell'Unione Europea, ma Giorgia Meloni non c'è. La Premier era già attesa con largo ritardo. Per un impegno prefissato in mattinata a Reggio Calabria, la celebrazione della fondazione dell'Arma dei Carabinieri, ma dallo stretto il Falcon presidenziale non parte verso questa piccola località sulle bocche di Cattaro. Così appunto viene raccontato dai cronisti Bei, Ciriaco e Mastro Lilli. In sostanza l'articolo poi di Lorenzo De Cicco punta ad una lettura politica del forfè di Meloni al vertice UE Balcani in Montenegro, e al netto della versione ufficiale era in ritardo per la cerimonia dei carabinieri, poi c'è stata questa cosa del francobollo. Il punto centrale è un altro: il crescente raffreddamento dei rapporti tra Roma e il direttorio europeo formato da Francia, Germania e Regno Unito sul dossier Ucraina. I fatti sono questi. Allora, Meloni, come abbiamo capito, era formalmente attesa a Tivat, ma sarebbe arrivata a vertice quasi concluso. Poi, dopo la celebrazione dell'Arma, Reggio Calabria ha deciso di partecipare pure alla presentazione del francobollo commemorativo, allungando ulteriormente i tempi. Palazzo Chigi ha attribuito il forfè esclusivamente a problemi di agenda, tuttavia era l'unica grande leader assente dell'Unione Europea al summit. L'articolo suggerisce che l'assenza abbia anche una valenza politica, perché arriva nel momento in cui l'Italia è fuori dal coordinamento franco-britannico-tedesco sull'Ucraina. Macron, Merz e Starmer si stanno muovendo in un formato ristretto con Zelensky, mentre Roma non viene coinvolta. Esistono divergenze strategiche. Il governo italiano continua ad escludere l'invio di truppe in Ucraina e appare più prudente sia sull'adesione accelerata di Kiev all'Unione Europea sia sulle iniziative dei cosiddetti volenterosi. Ci sono attriti anche sulla gestione dei Balcani. Italia e Francia sostengono candidati diversi per il ruolo di alto rappresentante in Bosnia e Erzegovina, un incarico molto delicato ovviamente nella regione. E la domanda politica è quindi: Meloni è davvero isolata? In sostanza, l'assenza di Meloni dal vertice dei Balcani viene spiegata ufficialmente con problemi di agenda, però arriva in un momento di crescente freddezza politica tra Roma e l'asse formato da Francia, Germania e Regno Unito, sia sul dossier Ucraina sia sugli equilibri nei Balcani. Così appunto l'articolo di De Cicco questa mattina su Repubblica. Tra poco invece cambiamo argomento, ci colleghiamo con il nostro previsore meteo per capire come sarà il nostro weekend e se potremo andare al mare o al lago.

0: Iniziamo questo Gennaro Samurai J con Flamenco Paranoia. Adesso però la nostra paranoia viene accantonata per un attimo, perché ci occupiamo di mare e di lago. Cerchiamo di capire se ci possiamo andare per questo weekend, e quindi ci affidiamo alle previsioni meteo di Alessandro Azzoni, che è collegato con noi in questo istante. Buongiorno caro Alessandro.
1: Ciao Luca, ma direi di sì, sia montagna che mare, che lago, che piscine, nonostante le nubi che vediamo, il sole uscirà con calma.
0: Ecco, oh, bene, quindi è una bella notizia, cioè ci prepariamo insomma per un weekend finalmente di relax, dove finalmente speriamo di poter rallentare un po'. E che ci dice allora il meteo anche per i prossimi giorni?
1: Che ritorna per qualche giorno l'anticiclone migliore possibile durante l'estate, cioè l'anticiclone delle Azzorre. Quest'anno l'africano fa fatica, lo diciamo perché è vero, l'africano tenterà qualche sortita nei prossimi giorni, ma con molte, molte difficoltà, tanto che almeno per una decina di giorni, forse anche per l'intero mese di giugno, non rivedremo il caldone di 10 giorni fa.
0: Sì.
1: E le carte meteo da questo punto di vista sono diventate negli ultimi giorni sempre più eloquenti. E ci sarà un tentativo di caldo fra lunedì e martedì, ma al massimo sui 31 gradi, e poi inizia una vera e propria crisi dell'anticiclone, tanto che a lungo termine prenderanno il sopravvento le correnti nord-occidentali, settentrionali, orientali, quindi un giugno che vedrà una vera e propria crisi del tempo, questo almeno fino al 18-20 del mese.
0: Sì.
1: E peraltro con delle conseguenze che vedremo tra poco, già in settimana nella seconda metà. Intanto, nonostante le nubi che vediamo in queste ore, il tempo è in miglioramento. Nelle prossime ore ci aspettiamo anche un po' di sole, sole sincero nel pomeriggio, qualche nuvola in più in montagna, ma la giornata sicuramente vedrà tempo discreto se non buono, temperature massime molto gradevoli sui 27-28 gradi. Più sole domenica, domani sarà una giornata sicuramente più soleggiata, temperature massime sui 29, massimo 30 gradi, quindi più caldo domani, ma non certamente un caldo afoso o fastidioso. Nelle prime battute della prossima settimana, sia lunedì che martedì, vedremo prevalenza di sole, direi lunedì sole pieno, temperature massime sui 30 gradi, 31 anche martedì, ma con tendenza a peggioramento, perché si affacciano sul Mediterraneo correnti più fresche, occidentali e nord-occidentali, e quindi l'idea di massima è di un mercoledì con un netto peggioramento anche a carattere temporalesco. Attenzione ai temporali, sì. Mercoledì. Temperature che calano, si portano sui 26-27 gradi. A seguire la settimana rimarrà molto variabile, direi a tratti fresca se non molto fresca. Di sicuro non rivedremo a breve, da mercoledì in poi, i 30 gradi.
0: Ecco, allora io ho capito bene come sarà la settimana, e capiamo che insomma non ci sarà, diciamo, un giugno splendido. E non so se ho tempo, ma se proprio 30 secondi, e si fanno più insistenti queste notizie riguardo l'anticipazione del Niño e quindi anche della possibilità che possa avere delle ripercussioni alle nostre latitudini. È così?
1: Sì, sicuramente in queste ultime settimane il Niño si sta sicuramente acuendo moltissimo, abbiamo addirittura 3 gradi di temperatura in più sul Pacifico subequatoriale, però le conseguenze di tutto ciò

0: Grazie anche a voi.
1: Questa è Radio Verona.
2: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino, a Verona, torna Mura Festival. Un'estate tutta da vivere con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai che è Mura Festival. Scopri il programma su murafestival.it.
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: No, no, no, e adesso?
5: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
4: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
6: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
2: Grande attesa per la partita di questa sera.
3: Siamo già qui.
4: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
3: Live dal territorio, tutto il giorno.
5: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
3: Radio Verona aumenta l'informazione.
6: Uno spettacolo come non si era mai visto.
3: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
4: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
3: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: questo, con questa canzone che è anche un auspicio, In a Perfect World di Kid Laroi, ci salutiamo. Tempo Reale torna lunedì alle 7. Il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Io sono Luca Del Ponte, adesso arrivano le ultime news locali e subito dopo Nadia De Nicolò con il giravoce.
1: Sono le 9:01.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Uprent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
0: Bentrovate, bentrovati. Verona ha celebrato ieri sera in Arena il patrimonio culturale italiano con lo spettacolo Campioni del Mondo, Italia Loves UNESCO, condotto da Milly Carlucci. L'evento, trasmesso in Mondovisione, ha reso omaggio ai 61 siti italiani riconosciuti patrimonio dell'umanità e alle più recenti iscrizioni UNESCO dedicate al canto lirico e alla cucina italiana. Sul palco dell'anfiteatro si sono alternati grandi nomi della musica e dell'opera davanti ad un'arena gremita, chiudendo la serata tra applausi e fuochi d'artificio. Tra poco in cronaca l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
0: È sabato 6 giugno, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Oltre 800 arresti, 7.000 denunce in un anno sono alcuni dei numeri diffusi ieri durante la cerimonia per il 212 anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri nella caserma di Via Salvo d'Acquisto a Verona. Nel bilancio dell'attività anche 74.000 servizi esterni e 170.000 persone identificate. Tra le criticità segnalate dal comandante provinciale Claudio Papagno restano le truffe agli anziani, fenomeno ancora purtroppo molto diffuso nel veronese. Rubavano merce al supermercato nascondendola nei passeggini. Due giovani di 18 e 20 anni sono state arrestate dai carabinieri a Santa Lucia. I militari le hanno notate mentre spingevano due passeggini coperti da coperte e hanno deciso di controllarle dopo un improvviso cambio di direzione alla vista della pattuglia. All'interno sono stati trovati 110 prodotti tra alimentari, cosmetici e articoli per la casa per un valore di oltre 730 euro appena sottratti da un supermercato della zona. Un contributo fino a 200 euro al mese per aiutare i giovani a trovare casa. La Giunta Comunale di Verona ha approvato un nuovo piano dedicato agli under 35 con ISEE fino a 40.000 euro che sottoscrivono contratti d'affitto a canone concordato. Lo stanziamento iniziale è di 80.000 euro. Verona è il primo comune del Veneto ad adottare una misura di questo tipo. E la grande opera torna nei quartieri di Verona. La Giunta Comunale ha stanziato 100.000 euro a favore di Fondazione Arena per portare spettacoli gratuiti in 5 aree della città: Santa Marta, San Michele Extra, Borgo Roma, Borgo Santa Croce e Chievo. In ogni location saranno predisposti 200 posti a sedere per consentire ai cittadini di assistere agli eventi. E sono partiti i lavori per la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali lungo le principali arterie cittadine. I primi interventi interessano Corso Milano e Via Fincato. Successivamente il piano sarà esteso ad altre zone della città e agli attraversamenti vicini agli istituti scolastici con l'obiettivo di migliorare la sicurezza stradale. Nuovo spazio dedicato agli amici a quattro zampe a San Massimo è stata inaugurata vicino al parco Vittorino Colombo, un'area cani di circa 500 metri quadrati. La struttura è stata intitolata Sasha, il labrador dei vigili del fuoco di Avellino, impegnato in numerose operazioni di soccorso durante emergenze e calamità naturali. Ultimo giorno di lezioni oggi nelle scuole veronesi, mentre gli studenti delle classi quinte si preparano all'esame di maturità al liceo Maffei, una delegazione di ex studenti, classe 1942, è tornata tra i banchi per incontrare i maturandi di oggi in un simbolico passaggio di testimone tra generazioni. Era l'ultima notizia, il traffico.
2: Viabilità.
0: Sulla 4 Brescia-Padova in direzione di Milano troviamo una coda per un incidente tra Soave e Verona Est, e allora vediamo anche la situazione cantieri con la tangenziale sud di Verona che vede ancora chiuso il tratto in direzione Verona tra San Martino, Buonalbergo e la statale 434, e poi lavori in direzione di Milano tra Verona Est e l'allacciamento A22 Modena-Brennero, sempre verso Milano lavori tra Soave e Verona Sud, in questo caso i lavori sono in entrambe le carreggiate, quindi anche verso Venezia tra Verona Sud e Soave. Sulla A22 del Brennero permane la coda di mezzi pesanti per traffico in carreggiata nord tra Bressanone e Brennero, non ci sono invece segnalazioni sulla viabilità ordinaria. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e a Cadegli Oppi, sulla superstrada Verona-Legnago.
3: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Siamo arrivati al 6 giugno 2026 e a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Un po' di nervosismo potrebbe nascere dal fatto che in alcune situazioni fate fatica a sentirvi a vostro agio. Per questo sarebbe meglio parlare chiaramente con le persone. Toro, non rimanete fermi sulle vostre posizioni. Le cose cambiano e anche voi dovete dar prova di grande intelligenza, accettando situazioni che vi sembrano impensabili. Gemelli, siete ben sicuri delle mete che vi siete prefissati? Infatti, strada facendo, potreste essere assaliti da qualche dubbio poco costruttivo. Meglio non farsi troppe domande. Cancro, cercate di portare avanti un progetto che vi sta a cuore senza pestare i piedi a nessuno. Sarete in grado di affrontare gli ostacoli da soli. Le cose fileranno molto lisce. Leone, il vostro modo di vedere la vita ogni tanto vi impedisce di vedere i sentimenti degli altri, finendo così per ferirli senza nemmeno rendervene conto. Vergine, evitate i vostri soliti giri di parole e andate dritti al punto con il partner. Sul lavoro state alla larga da una persona invidiosa che potrebbe divertirsi a seminare zizzania. Bilancia, le differenze tra voi e chi vi ama oggi potrebbero tendere a separarvi più del necessario, anche perché, oggettivamente, ci sono più cose a separarvi che a unirvi. Scorpione, avete buone idee e tanta voglia di far andare avanti un progetto che vi appassiona. L'amore, invece, continua ad avere più bassi che alti. Sagittario, le parole oggi potrebbero provocare più danni che effetti positivi. Non ostinatevi con il vostro punto di vista, dato che la vostra comunicatività lascia un po' a desiderare. Capricorno, lasciate le questioni di lavoro per un momento in disparte e concentratevi di più sui vostri affari di cuore. Avete molte cose da dover sistemare. Acquario, non siate subito sulla difensiva appena qualcuno vi fa una piccola critica sul lavoro. Valutate bene la fondatezza di quanto vi viene detto e poi traete le vostre debite conclusioni. Pesci, le stelle vi aiutano a trovare il giusto equilibrio tra ciò che volete voi e ciò che gli altri si aspettano voi facciate. Non avete l'obbligo di sentirvi sempre all'altezza delle aspettative altrui. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, buon sabato a tutti.
2: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
4: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona-Legnago.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
9: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
10: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
11: Radio Verona.
2: Radio Verona Flashback.

La mattinata del sabato mattina da vivere insieme. Subitissimo vi ricordo il 335 60 11 610 per interagire con noi. Potete farlo tramite WhatsApp, ci si fa compagnia per tutta la mattinata in questo sabato mattina. Vi ricordo anche la nostra app, basta scaricare Radio Verona, il sito internet radioverona.it. Mediante entrambi potete portarci con voi ovunque voi decidiate di andare. E infine le pagine social, Instagram e Facebook. Anche questa mattinata insieme scopriremo tantissime curiosità, ma è sabato mattina, soprattutto i tanti eventi da vivere non solo a Verona ma anche in provincia.

Cosa fare a Verona? Cosa fare in provincia questo weekend? Torna il Verona Soul Festival. Torna sia quest'oggi che domani nel suggestivo parco secolare di Villa Buri, location che farà da cornice a questa nuova edizione del festival, evento dedicato al benessere olistico, alla sostenibilità ambientale, all'alimentazione etica. Due giornate immersive pensate per offrire a tutti quanti noi un'esperienza bella al contatto con la natura, rigenerante, tra incontri e attività. Una bella opportunità da vivere in questo fine settimana. Noi tra poco torniamo in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto e sta accadendo in Italia e nel mondo.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. La cronaca in apertura: un ragazzo di 19 anni è morto dopo essere stato investito mentre si trovava a bordo della sua bicicletta a Brescello, nel Reggiano. La vittima si trovava insieme a un amico di 18 anni che è rimasto ferito a sua volta. I due sarebbero stati urtati da un'auto guidata da un 43enne napoletano intorno alle 3:30 lungo la strada provinciale 62. All'alba di oggi invece a Porto Sant'Elpidio una palazzina è crollata a causa dello scoppio di una bombola di gas. Secondo le prime informazioni un uomo sarebbe deceduto, mentre altre due persone, i genitori della vittima, sono state soccorse e trasportate in ospedale. Vigili del fuoco al lavoro per cercare eventuali corpi rimasti sotto le macerie. La guerra in Medio Oriente: gli Stati Uniti colpiscono stazioni radar dell'Iran, i Pasdaran contrattaccano missili su Kuwait e Bahrain. Si riaccende la guerra durante i negoziati, l'esercito americano ha affermato di aver agito per autodifesa. Nella Repubblica Democratica del Congo sono stati registrati 71 nuovi casi confermati di Ebola nelle ultime 24 ore. Secondo gli ultimi dati del Ministero della Salute, il numero totale di casi confermati è di 452 da inizio epidemia il 15 maggio del raro ceppo bundibugio di Ebola, mentre il bilancio delle vittime ha raggiunto quota 82. Il tennis in chiusura a Parigi sarà sfida a Kobolis-Verev dopo il ritiro di Arnaldi a causa di un virus intestinale. Non ho dormito, ho vomitato, ha detto l'azzurro. E poi fuori il doppio azzurro, Bolelli-Vavassori si arrendono in semifinale. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: musica.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
3: Inizio conto alla rovescia.
4: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
5: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

Il weekend di Radio Verona, il nostro sabato mattina. Ancora ben trovati a tutti quanti voi. Siete in compagnia di Nadia. 335 60 11 610, questo è il numero via WhatsApp per interagire con noi. Se volete raccontarci cosa state facendo di bello proprio in questo fine settimana, che cosa farete quest'oggi, cosa farete domani. Avete bambini? Domani c'è la giornata dei bambini di primavera al Parco Giardino Sigurtà. Tra poco insieme ne parliamo.

Ancora buon sabato e buon fine settimana, siete con Nadia e De Nicolò. Domani a Valeggio sul Mincio il Parco Giardino Sigurtà dedica una giornata speciale ai più piccini. Si terrà infatti la 10ª edizione della giornata dei bambini di primavera, un evento pensato per i giovani visitatori dai 3 ai 12 anni. Un'occasione bellissima per festeggiare la fine della scuola in questa splendida location. Nei 600.000 metri quadrati del Parco Giardino Sigurtà ci saranno tanti spettacoli, ci sarà una danzatrice aerea, uno show di bolle di sapone, l'aria gonfiabile, il battesimo della sella. Ci sarà un mago, ma anche il trucca bimbi e uno spettacolo teatrale. Un'ottima iniziativa per dare il via alle vacanze estive dei nostri ragazzi.

0: Anti-smogging Vicenza è l'unico modo per smettere di fumare.
1: Anti-smogging Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88 con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore. In punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Anti-smogging Vicenza allo 0444 30 46 88.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
7: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadeglioppi, Superstrada Verona Legnago.
8: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie con

0: sabato mattina della prima unica radio di Verona. Tra poco torneremo in redazione e a seguire ci sarà Alessandro Delrico e l'appuntamento sportivo del sabato, Basket on Fire. Poi insieme continueremo alla scoperta dei tanti eventi da vivere non solo a Verona ma anche in provincia durante il weekend.
1: Sono le 10 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. UpRent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
3: Bentrovate e bentrovati. Con l'arrivo del caldo e l'apertura della stagione estiva riaprono a pieno regime le piscine comunali di Verona, da via Galliano alle Santini, dalle Golosine a Borgo Roma e San Michele, confermati i prezzi dello scorso anno e al via da lunedì corsi e centri estivi. Gestori e amministrazione puntano su sicurezza, servizi per le famiglie e aree verdi attrezzate in attesa del previsto aumento delle temperature nei prossimi giorni. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È sabato 6 giugno, ancora buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Ultime ore di campagna elettorale a San Bonifacio, dove quasi 17.000 elettori sono chiamati al ballottaggio tra il civico Giampaolo Provoli e il candidato del centrodestra Leonardo Frigo. Si vota domani e lunedì per scegliere il sindaco che guiderà la città nei prossimi 5 anni. Sfida tra continuità e cambiamento in una consultazione resa incerta anche dall'affluenza. Un contributo fino a 200 euro al mese per aiutare i giovani a trovare casa. La Giunta Comunale di Verona ha approvato un nuovo piano dedicato agli under 35 con ISEE fino a 40.000 euro che sottoscrivono contratti d'affitto a canone concordato. Lo stanziamento iniziale di 80.000 euro. Verona è il primo comune del Veneto ad adottare una misura di questo tipo. Sono partiti i lavori per la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali lungo le principali arterie cittadine. I primi interventi interessano Corso Milano e Via Fincato. Successivamente il piano sarà esteso ad altre zone della città e agli attraversamenti vicini agli istituti scolastici con l'obiettivo di migliorare la sicurezza stradale. Si aprirà a metà giugno il processo a carico del titolare di un'agenzia viaggi di Peschiera del Garda, accusata di essersi appropriata di oltre 67.000 euro versati da più di 40 clienti tra il 2023 e il 2024. Secondo l'accusa, i viaggi venivano venduti e pagati, ma voli e soggiorni non sarebbero mai stati prenotati. La donna, 56 anni, dovrà rispondere di appropriazione indebita aggravata. La grande opera torna nei quartieri di Verona. La Giunta Comunale ha stanziato 100.000 euro a favore di Fondazione Arena per portare spettacoli gratuiti in 5 aree della città: Santa Marta, San Michele Extra, Borgo Roma, Borgo Santa Croce e Chievo. In ogni location saranno predisposti 200 posti a sedere per consentire ai cittadini di assistere agli eventi. È tutto, ora le previsioni meteo, le prossime news locali invece tra meno di un'ora alle 11.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
1: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
1: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
4: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
4: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Radio Verona. Meteo.
3: Le previsioni per oggi, sabato 6 giugno, vedono correnti secche fare il loro ingresso in serata sulla nostra regione, determinando un rapido rasserenamento dopo aver avuto una giornata nuvolosa o molto nuvolosa. Nello specifico, oggi a Verona avremo nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino ad avere cieli sereni in serata. Non ci saranno piogge, temperatura massima fino a 25 gradi, minima a 18, venti tesi da est. Non ci sono allerte meteo.
2: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona.
1: Su Radio Verona, Basket on Fire, il cammino della Tezenis in Serie A2 con Alessandro D'Enrico. Basket on Fire.
2: Gentili amici, ci siamo, la nostra Tezenis avvicina, entra dentro alle finali per la promozione. Questa è categoria 2 che ha espresso un equilibrio pazzesco per tutto l'anno. Ironia della sorte, o meglio logica, perché è solo che logica, ripropone una finale che sulla carta sembra davvero equilibrata. Si incomincia dopodomani, domenica, ore 20:45, biglietti già esauriti, inutile che andiate ad accapigliarvi per cercare di assicurarvene uno. Martedì invece potrebbe esserci ancora qualcosina di libero, ma attenzione, chi ha necessità vada subito, perché anche gara 2 sarà sicuramente, quando scoccherà la palla 2, quando si alzerà la palla 2, sarà esaurita. I nostri ospiti quest'oggi: Riccardo Bolpin e Stefano Corengia, quindi parte squadra, parte staff, con cui andiamo a scrutare questa finale contro Rimini, due squadre che si conoscono già bene, Riccardo.
3: Sì, ci conosciamo già bene perché ci siamo affrontati già 3 volte, 2 in campionato e 1 in Coppa Italia, anche se hanno aggiunto, diciamo, un americano che è Porter, che insomma non abbiamo ancora affrontato Rimini con questo nuovo assetto, però avremo modo di conoscerci durante questa serie.
2: Stefano, quindi insomma tecnicamente l'avete vivisezionato ovviamente Rimini, per capire punti di forza, punti di debolezza. Io vedo molti più punti di forza che punti di debolezza. Voi avete scrutato anche i secondi, ma tecnicamente come si presenta questa squadra secondo te?
4: Ma tecnicamente sono forti, hanno degli handler importanti anche nel reparto italiano, creano molto dal pick and roll e sono molto bravi a mantenere vantaggi muovendo rapidamente la palla, quindi sicuramente una squadra piena di talento che può segnare in più modi e molti creatori di gioco dal pick and roll e dal palleggio.
2: Allora, se andiamo a vedere nel dettaglio, pacchetto degli esterni, tanto di cappello, perché c'hanno degli elementi che chiunque vorrebbe avere.
3: Sì, hanno tanti giocatori, tra cui insomma quasi tutti, diciamo, negli esterni, perché Marini, De Negri, stesso Porter, Tommasini, cioè hanno tanti giocatori di talento che possono risolvere e cambiare il corso della partita, ma anche cioè, nei lunghi anche non scherzano, perché hanno Camara, Simeoni, che sono tutti, hanno esperienza, e hanno Sankaré,
2: questo astro nascente, vero? Questo giovane verticalissimo
3: in questi playoff sta facendo la differenza, quindi è una squadra che è bella, bella completa, tutti i ruoli.
2: E vedete, come noi magari abbiamo trovato l'oro che è esploso, c'è sempre stato per carità da quando è venuto con noi, però ha avuto una crescita di rendimento nelle ultime gare, soprattutto contro la Bologna, contro nelle partite contro la Fortitudo, e loro hanno questo Sankaré. Quindi io trovo davvero due squadre tanto speculari, no? Tanta forza trainante nei piccoli, solidità sotto, americani stranieri, perché loro hanno un bulgaro addirittura, stranieri che non devono per forza essere visti come protagonisti delle partite, perché gli italiani lo sanno fare perfettamente. Mentalità, questi vincono in trasferta come vincono in casa. Io trovo due squadre davvero simili, Stefano.
4: Sì, è vero, siamo su più punti simili, ovviamente loro hanno giocato anche l'anno scorso la finale, sono già arrivati in finale, sanno cosa vuol dire giocare una serie playoff, non che noi non lo sappiamo, ma non l'abbiamo fatto come loro da squadra, ma da singoli o altri giocatori in altre squadre, e non nella stessa squadra, non è la stessa cosa. Quindi forse loro sono un po' più avvantaggiati di noi su questo aspetto.
2: E se qualcuno può dire, ma è possibile che con le belle partite che stiamo vedendo della Tezenis, che siano arrivati soltanto quarti in campionato, quegli altri che hanno fatto comunque la finale di Coppa Italia contro di voi sono arrivati addirittura noni? Qualche problema con gli stranieri ce l'hanno avuto, forse hanno pagato quello soprattutto, Riccardo?
3: Beh, sì, hanno avuto parecchio tempo problemi di infortuni, come abbiamo avuto noi, come hanno avuto anche tante altre squadre. Adesso non so esattamente quali siano stati i loro problemi durante il corso della regular season, però quello che per loro conta è il fatto che comunque, nonostante le difficoltà, siano arrivati a giocarsi la finale, ed è lo stesso vale per noi, perché comunque abbiamo attraversato un momento difficile anche noi, abbiamo avuto problemi, infortuni, e quindi essere arrivati in finale dopo un'annata complicata, diciamo,
2: è tanta roba. E noi abbiamo Poser, che non è in perfette condizioni perché ha questo dito lussato, operato, ma noi tutti i tifosi contano ovviamente di vederlo ugualmente in campo, magari steccato, protetto, insomma, in qualche maniera, anche perché con Camarà ci vuole qualcuno che abbia il peso di poterlo tagliare fuori, insomma, tecnicamente servirà moltissimo, come chiunque di voi servirà tantissimo. Problema degli infortuni, questo campionato 20 che è tornato a questi numeri clamorosi, tanti infrasettimanali, un po' di cause sono lì anche.
4: Assolutamente sì, questo campionato con tante infrasettimanali, se il rischio di infortuni è sempre più alto, quindi tutti quanti, come diceva Riccardo, hanno avuto dei problemi di infortuni durante la stagione che possono condizionare anche parecchi risultati durante la stagione. Tutte le squadre hanno avuto un calo, però come diceva bene lui, abbiamo superato tutto e siamo arrivati a giocarci questa finale, quindi siamo dove volevamo essere.
2: Resettare, dicevi come parola d'ordine prima di una finale, e soprattutto dal punto di vista mentale, no? Perché tenersi sempre questo carico sulle spalle, avete avuto 2 settimane praticamente, quindi avete avuto modo di lavorare per così recuperare non solo le fatiche fisiche ma anche quelle mentali.
3: Sì, abbiamo avuto tempo e modo di, appunto, di recuperare, come dicevi, dalla serie precedente e di preparare, insomma, al meglio questa serie che con Rimini hanno avuto anche loro altrettanto tempo, quindi insomma diciamo che si parte da zero tra virgolette, e niente, quindi non vediamo l'ora, almeno personalmente, di che arrivi gara 1 e di scendere in campo.
2: Ma chi fermare di là? Perché se pensi che fermi Marini, esplode Tomasini; se fermi Di Negro, mandano la palla sotto ai lunghi. Qua diventa davvero, ed è speculare anche questo per loro ovviamente, lo chi fermo di Verona, questi tutta quanta è gente che può arrivare a 15 punti per partita, quindi bisogna stare attenti. Io in mente Marini, una partita, non mi ricordo se era la finale di Coppa Italia, la partita giocata dopo, che in primo tempo non aveva fatto praticamente niente, poi terzo quarto è esploso e si è visto chi è Marini. Stefano.
4: Sì, sicuramente ci hanno tanti giocatori di talento che possono decidere le partite come ce le abbiamo noi, quindi ci sono tutti i presupposti per una bella serie di finale. Poi sicuramente i dettagli e magari qualche giocata individuale di qualcuno dall'una o dall'altra parte potrà decidere la serie, quindi sono contento che ci sono i presupposti per una bellissima finale.
2: Dicevi poco fa che il fattore campo può dare anche un leggero vantaggio, ma mai tanto leggero come di fronte a una squadra che fuori casa, visto che quando gioca bene può vincere ovunque.
3: Sì, vale per entrambi, perché è vero che loro hanno vinto a Pesaro, hanno vinto a Rieti, però è altrettanto vero che anche noi abbiamo vinto a Bologna, abbiamo vinto a Brindisi, quindi insomma siamo entrambe due squadre che possono vincere anche fuori casa, quindi a maggior ragione penso che questo sia un ulteriore, oltre alla qualità delle squadre, il percorso che è stato fatto, un'ulteriore, diciamo, prova che sarà una serie tosta, equilibrata e difficile.
2: Paralimpia dunque esaurito, ed era vicino all'esaurito anche con la Fortitudo. Cosa vuol dire un palazzetto in queste condizioni? Anzi, era esaurito contro la Fortitudo, quasi esaurito. Cosa vuol dire giocare di fronte, cioè con questo clima? Cioè il tifoso fuori quasi non la guarda la partita, è così bello il clima che ogni tanto butta lo sguardo in campo. Per voi giocatori?
3: Beh, allora diciamo che questo vuol dire che abbiamo riportato entusiasmo, e quindi è una cosa che ci fa assolutamente piacere. E per noi giocatori ovviamente è inutile negarlo, scendere in campo con un palazzetto mezzo vuoto non è la stessa cosa che scendere in campo e vedere gli spalti completamente pieni, quindi siamo contenti che per queste due partite di finale ci sia il sold out, speriamo anche per gara 2, ma sono sicuro che sarà così, e quindi sì, sarà un bel clima e speriamo bello caldo, e che insomma si faccia sentire questo fattore campo, ma sono sicuro che i tifosi si faranno trovare pronti come lo saremo noi.
2: Quindi tutti pronti, staff tecnico compreso, ovviamente. Stefano, vi siete rovinati gli occhi sui video?
4: Sì, abbastanza. Dirimini. Sì, abbastanza. Abbiamo cercato di trovare il modo migliore per preparare la serie e speriamo di averlo azzeccato.
2: E lo vedremo poi con il piano partita di ogni singolo match. Siamo in chiusura. Grazie, Riccardo Pulpin, per essere stato con noi quest'oggi, Stefano Corangia. E quindi noi ci ritroveremo con il prossimo appuntamento con On Fire.
1: Su Radio Verona, Basket On Fire. Il cammino della Tezenis in Serie A2 con Alessandro D'Enrico. Basket On Fire.
0: Sabato 13 giugno torna Mura Urban Trail, l'unico e originale trail notturno tra le mura di Verona. Una corsa per tutti, tre distanze, 30, 16 e 8 chilometri per vivere la città by night. Partenza dalla Bastione di San Bernardino, nel cuore di Mura Festival. Musica, talk e tanto divertimento prima della partenza e all'arrivo. Info e iscrizioni su muraurbantrail.it.
5: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
6: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
8: Ma Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik, i 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro, con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
10: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
11: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
10: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
11: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
10: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
12: www.titospec.it.
13: Cosa fai, tesoro?
12: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
13: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
12: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
14: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
15: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
16: No, e adesso?
17: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
18: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.

0: Il sabato mattina della prima unica radio di Verona, ancora ben trovati. Siete con Nadia De Nicolò insieme fino alle 13. Tra poco torniamo in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto e sta accadendo in Italia e nel mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. In apertura il conflitto russo-ucraino. Dal forum economico russo, Putin chiude alla richiesta di colloqui del leader ucraino. Putin ha scelto la guerra, chiosa Zelensky. Intanto 2 persone sono morte e 9 sono rimaste ferite in seguito a un attacco di un drone russo contro una stazione di servizio al Kherson. 86 droni sono invece stati abbattuti dalle forze russe nella regione di Leningrado e 5 su Mosca. In Italia, la cronaca ci porta nel Reggiano, dove un ragazzo di 19 anni è morto dopo essere stato investito mentre si trovava a bordo della sua bicicletta a Brescello, nel Reggiano. La vittima si trovava insieme a un amico di 18 anni che è rimasto ferito a sua volta. I due sarebbero stati urtati da un'auto guidata da un 43enne intorno alle 3:30 lungo la strada provinciale 62. All'alba di oggi invece a Porto Sant'Elpidio una palazzina è crollata a causa dello scoppio di una bombola di gas. Secondo le prime informazioni un uomo sarebbe deceduto mentre altre 2 persone, i genitori della vittima, sono state soccorse e trasportate in ospedale. Vigili del fuoco al lavoro per cercare eventuali corpi rimasti sotto le macerie. Un secondo uomo è stato fermato con l'accusa di caporalato aggravato nell'inchiesta della Procura di Milano sullo sfruttamento dei manovali indiani pagati 2 euro all'ora nel cantiere del nuovo consolato statunitense. Il fermato sarebbe stato pronto alla fuga con un pullman. Si tratta di un 51enne indiano che, nelle testimonianze degli operai migranti, viene definito il cane da guardia della multinazionale americana e dagli inquirenti è ritenuto il caporale operativo. Il calcio in chiusura, sorteggiate le 38 giornate del calendario di Serie A. L'Inter, campione d'Italia, debutta con il Monza a San Siro. Il Napoli al Ferraris col Genoa e ancora Milan, Torino, Frosinone, Juventus e Roma, Fiorentina. Questa è la prima giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che partirà domenica 23 agosto. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Il pesto tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
7: E i lavori?
6: Ma c'è Ristruttura Smart.
7: Così ti risparmi anche tu, eh?
6: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
8: Ecco la refurtiva McDonald's.
9: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
8: E ci sono anche i McFits irresistibili.
9: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
10: Radio Verona. Radio Verona. Compilation.

Tantissime le opportunità in questo fine settimana per vivere una giornata fuori porta in mezzo al verde, e andiamo in città, sì, perché il cuore del volontariato si ritrova al Parco della Provianda. Appuntamento per oggi dalle 15.30 con la festa delle associazioni della prima circoscrizione. Un pomeriggio di festa, condivisione e solidarietà per scoprire il tessuto delle associazioni locali tra stand, dimostrazioni pratiche, giochi per bambini, musica, teatro e anche cibo. In via Santa Marta in città, presso il Parco della Provianda, c'è questa bella opportunità per tutte le famiglie di Verona.

Il sabato mattina di Radio Verona, dedicato a tutti gli eventi da vivere in città, in provincia. Ancora ben trovati a tutti quanti voi, siete in compagnia di Nadia insieme fino alle 13, il weekend della prima e unica radio di Verona. Torna anche Respiri in Festa, torna quest'oggi alla Baita degli Alpini della zona Golesine in città a Verona. Torna per la terza edizione questa kermesse, questa bella manifestazione finalizzata a sensibilizzare tutti quanti noi e raccogliere fondi per la cura della fibrosi cistica per ciò che concerne la nostra regione. Ci sarà la baby dance alle 18.30, mentre alle 19 saranno aperti gli stand enogastronomici per cenare in compagnia. Spettacolo di bolle alle 20 e musica live fino alle 23. Il ricavato della giornata andrà a sostenere le attività dell'associazione del Centro Fibrosi Cistica di Verona all'Ospedale Civile Maggiore di Borgo Trento.

0: meravigliose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: No, no, no, e adesso?
2: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
1: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
3: Sabato 13 giugno torna Mura Urban Trail, l'unico e originale trail notturno tra le mura di Verona. Una corsa per tutti, tre distanze, 30, 16 e 8 chilometri per vivere la città by night. Partenza dalla Bastione di San Bernardino, nel cuore di Mura Festival. Musica, talk e tanto divertimento prima della partenza e all'arrivo. Info e iscrizioni su muraurbantrail.it.
4: Mamma, muoviti che la nonna ci aspetta a pranzo!
5: Ehi, perché tutta questa fretta?
4: Perché dalla nonna c'è sempre la formagella di Tremosine e mi piace tantissimo!
5: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
6: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia! Alpe del Garda, territorio e passione! Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi!
7: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni

0: Torniamo insieme in redazione e scopriamo gli ultimi fatti accaduti non solo a Verona, ma anche in provincia. Arriva l'informazione locale.
1: Sono le 11 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: Formaflex, la grande fabbrica di materassi, letti, divani, poltrone e relax di elevata qualità e comfort. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Formaflex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Bentrovate, bentrovati. Ultime ore di campagna elettorale a San Bonifacio, dove quasi 17.000 elettori sono chiamati al ballottaggio tra il civico Giampaolo Povoli e il candidato del centrodestra Leonardo Frigo. Si vota domani e lunedì per scegliere il sindaco che guiderà la città nei prossimi 5 anni. Sfida tra continuità e cambiamento in una consultazione resa incerta anche dall'affluenza. Tra poco in cronaca l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport.

0: e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
1: È sabato 6 giugno, ancora buona mattinata dalla redazione da Luca Del Ponte. E bufera dopo la frenata del governo sul trasferimento dei medici di famiglia nelle case di comunità. La consigliera regionale PD Anna Maria Bigon attacca governo e regione e parla di fallimento della riforma Schillaci. Bigon cita dati regionali secondo cui in Veneto sono attive 71 strutture sulle 101 previste, ma solo 3 sarebbero pienamente operative. Preoccupano, secondo l'esponente democratica, le carenze di medici e infermieri che rischiano di lasciare scoperti i servizi sanitari sul territorio. Un contributo fino a 200 euro al mese per aiutare i giovani a trovare casa. La Giunta Comunale di Verona ha approvato un nuovo piano dedicato agli under 35 con ISEE fino a 40.000 euro che sottoscrivono contratti d'affitto a canone concordato. Lo stanziamento iniziale è di 80.000 euro. Verona è il primo comune del Veneto ad adottare una misura di questo tipo. Sono partiti i lavori per la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali lungo le principali arterie cittadine. I primi interventi interessano Corso Milano e Via Fincato. Successivamente il piano sarà esteso ad altre zone della città e agli attraversamenti vicini agli istituti scolastici con l'obiettivo di migliorare la sicurezza stradale. Con un comunicato, Funzione Pubblica CGIL Verona rende noto di avere proclamato per il 30 giugno uno sciopero di 2 ore per turno del personale sociosanitario della casa di riposo di Legnago nel rispetto dei servizi minimi essenziali. Il sindacato denuncia carenze di organico, difficoltà nella gestione di ferie e permessi e problemi organizzativi che, sostiene, metterebbero sotto pressione lavoratori e qualità dell'assistenza agli ospiti. Con l'arrivo del caldo e l'apertura della stagione estiva riaprono a pieno regime le piscine comunali di Verona da via Galliano a Lessantini, dalle Golosine a Borgo Roma e San Michele, confermati i prezzi dello scorso anno e al via da lunedì corsi e centri estivi. Gestori e amministrazione comunale puntano su sicurezza, servizi per le famiglie e aree verdi attrezzate in attesa del previsto aumento delle temperature nei prossimi giorni. La grande opera torna nei quartieri di Verona. La Giunta Comunale ha stanziato 100.000 euro a favore di Fondazione Arena per portare spettacoli gratuiti in 5 aree della città: Santa Marta, San Michele Extra, Borgo Roma, Borgo Santa Croce e Chievo. In ogni location saranno predisposti 200 posti a sedere per consentire ai cittadini di assistere agli eventi. È tutto, il prossimo aggiornamento con le news locali tra meno di un'ora a mezzogiorno. Buona mattinata.
0: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
2: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
0: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
3: Serata in centro zero stress?
4: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
3: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
5: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
7: Radio Verona.
0: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona.
1: Un'altra emozione che noi giunge dal passato, un altro flashback. Ancora buon sabato a tutti quanti voi, siete con Nadia e Nicola. Tra poco continuiamo insieme a curiosare tra i tanti eventi da vivere non solo a Verona ma anche in provincia.
0: Radio Verona.

0: sabato mattina all'insegna dei tanti eventi da vivere a Verona, in provincia, sulla sponda veronese del Lago di Garda, e anche in questo weekend il nostro territorio è ricco, ricchissimo di possibilità. Domani a Isola Rizza c'è un raduno di auto storiche, un raduno molto carino da vivere anche in famiglia. Il programma prevede alle 8.30 il ritrovo presso il parco comunale di Isola Rizza, alle 10.15 la partenza per un giro turistico culturale con sosta e ristoro volendo presso l'azienda Melot, alle 12.30 rientro presso l'aria fiera per il pranzo. Spostiamoci un pochino invece questo weekend a Dossobuono, torna il Rock Fest in via della Maddalena. Siamo a Dossobuono, Villa Franca di Verona, ci sono queste serate da vivere a suono di musica rock con diversi gruppi, poi c'è il torneo di pallavolo, ma non solo sport e musica, anche tanta solidarietà. Infatti anche quest'anno il festival sosterrà le attività di ABO, confermando la vocazione solidale che da sempre accompagna questa bella manifestazione da vivere a Dossobuono. E ci sarà anche la Color Run domani con ritrovo alle 14.30 e partenza alle 15.30.
1: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva. Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
2: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
2: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai tesoro?
3: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
5: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su larena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

E restiamo ancora nei pressi di Villafranca, tra i tanti eventi da ricordare. Ultimo giorno quest'oggi dell'Alpofest, l'evento in programma al mercato ortofrutticolo di Villafranca di Verona. Nato da Alpo, l'evento dove si sono svolte le prime edizioni, il festival cresce a proprio da quest'anno in questa location più ampia, più grande, un passaggio che è stato amato dai residenti ma anche dai tanti turisti. Oltre a una ricca area food truck, il cuore pulsante del festival è la proposta musicale, articolata su tante serate tematiche, e questa sera ci sarà il gran finale dedicato alla musica commerciale e dance. Una serata per tutti i giovani del territorio. Aia!

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. La cronaca ci porta a Porto Sant'Elpidio, dove all'alba di oggi una palazzina è crollata. Tra le cause, lo scoppio di una bombola di gas. Un uomo è deceduto, mentre altre due persone, i genitori della vittima, sono state soccorse e trasportate in ospedale. Un ragazzo è stato estratto vivo dalle macerie, mentre si cerca ancora una donna. Vigili del fuoco al lavoro per cercare altri eventuali corpi sotto le macerie. Una sedicenne è stata violentata ad Avezzano, in provincia dell'Aquila. A incastrare il suo aggressore è stato l'allarme dato da una residenza che ha assistito alla scena dal balcone della propria casa. Un 21enne di origine egiziana, residente a Tagliacozzo, è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata dalla minorata difesa della vittima e dalla minore età. La politica ha atteso nelle prossime ore il decreto ministeriale per la proroga del taglio sulle accise, come annunciato dal ministro dell'Economia Giorgetti. Ad anticipare le novità del decreto è stato ieri il ministro degli Esteri italiani, intervenendo al convegno dei giovani di Confindustria a Rapallo. Dall'estero, il Pentagono ha innalzato al massimo livello il grado di minaccia di controspionaggio attribuito a Israele, in un contesto di crescenti tensioni tra Israele e USA sulla strada da seguire nella guerra con l'Iran, al fine di ottenere informazioni sulle deliberazioni interne dell'amministrazione Trump e sul processo decisionale relativo ai conflitti in Medio Oriente, così hanno affermato alcuni funzionari dell'intelligence americana. In chiusura torniamo in Italia. È Pollica, in provincia di Salerno, la spiaggia regina dell'estate 2026, fra le 30 località, 20 di mare e 10 di laghi, dove sventolano le 5 vele di Legambiente Touring Club. Sul podio ci sono Baunei, in provincia di Nuoro, salita dal quarto al secondo posto, e Otranto, in provincia di Lecce, passata dal decimo al terzo. La Sardegna è la regione con più località marine a 5 vele, seguita da Puglia e Toscana. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: La tua provincia, la tua radio. Radio Verona.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
7: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
8: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
9: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
10: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
9: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
10: Come risparmia?
9: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
10: E i lavori?
9: Ma c'è Ristruttura Smart.
10: Così ti risparmi anche tu, eh?
9: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da Iperceramica.
0: Radio Verona, Radio Verona, compilation 90.

0: Radio Verona, la tua musica.
1: Dopo l'informazione nazionale e internazionale, dopo i nostri top record e il nostro salto negli anni 90, continuiamo insieme nella nostra mattinata. Ancora buon fine settimana, buon sabato. Siete con Nadia De Nicolò. Questa è Radio Verona.

qualche idea per vivere il fine settimana a Verona, in città, in provincia, sulle nostre montagne, ma anche sulla sponda veronese del lago di Garda. Fino a domenica torna il Palio del Chiaretto. A Bardolino e Lazzise si torna a celebrare il Rosato del Garda, manifestazione che ha preso il via ieri con una camminata guidata e che continuerà per tutto il fine settimana con spettacoli, musica, concerti serali e l'opportunità ovviamente di gustare il Chiaretto. Si continua anche a Lazzise, non solo Bardolino, anche Lazzise sarà protagonista in queste giornate dedicate alle degustazioni sul lungolago Marconi.

0: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti anti-smoking licenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
1: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Antismoking Vicenza.
2: Soffri di dipendenze? Antismoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Antismoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
3: Sabato 13 giugno torna Mura Urban Trail, l'unico e originale trail notturno tra le mura di Verona. Una corsa per tutti, tre distanze, 30, 16 e 8 km per vivere la città by night. Partenza dalla Bastione di San Bernardino, nel cuore di Mura Festival. Musica, talk e tanto divertimento prima della partenza e all'arrivo. Info e iscrizioni su muraurbantrail.it.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su Skoda.it.

0: Spec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Mm, guarda quante bontà! Delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia. E arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.
2: No, no, no, e adesso?
3: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
2: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Quasi buon pranzo a tutti quanti voi, soprattutto buon sabato e buon weekend. Torniamo in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia. Arriva l'informazione.
1: Sono le 12:02.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovate e bentrovati. Con l'arrivo del caldo e l'apertura della stagione estiva riaprono a pieno regime le piscine comunali di Verona, da via Galliano alle Santini, dalle Golosine a Borgo Roma e San Michele, confermati i prezzi dello scorso anno e al via da lunedì corsi e centri estivi. Gestori e amministrazione puntano su sicurezza, servizi per le famiglie e aree verdi attrezzate in attesa del previsto aumento delle temperature nei prossimi giorni. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È sabato 6 giugno, ancora un saluto dalla redazione, da Luca Del Ponte. Ultime ore di campagna elettorale a San Bonifacio, dove quasi 17.000 elettori sono chiamati al ballottaggio tra il civico Giampaolo Provoli e il candidato del centrodestra Leonardo Frigo. Si vota domani e lunedì per scegliere il sindaco che guiderà la città nei prossimi 5 anni. Sfida tra continuità e cambiamento in una consultazione resa incerta anche dall'affluenza. La cronaca è operazione delle forze dell'ordine stamani a Povegliano Veronese. In un messaggio pubblicato sui social, il comune ha comunicato che sono in corso attività di sgombero sul territorio coordinate dalle autorità competenti. Secondo le prime informazioni, l'intervento riguarderebbe un rave party allestito nell'area dietro ai campi sportivi. Ultimo giorno di lezioni oggi nelle scuole veronesi, mentre gli studenti delle classi quinte si preparano all'esame di maturità. Al liceo Maffei, una delegazione di ex studenti, classe 1942, è tornata tra i banchi per incontrare i maturandi di oggi in un simbolico passaggio di testimone tra generazioni. Alessandro Delrico.
5: Erano un cult degli anni 80, i ragazzi della terza C, storie di amicizie nate in aula e proseguite anche dopo. Eccoli qui, i ragazzi della terza C di casa nostra, classe di ferro 1942. Maturità del 1961. Hanno voluto rimettere piede nella scuola dove da ragazzi si sono trasformati in uomini.
6: Ci ha cambiato la vita questa scuola, l'abbiamo odiata, però ci ha dato degli insegnamenti che ci ha aiutato molto.
7: 65 anni fa e che ci siamo sempre tenuti in contatto, praticamente tutti.
8: Abbiamo avuto una classe insegnante veramente superiore alla normalità.
9: Adesso aprire un cassetto dei ricordi è veramente importante, credo, per tutti.
10: Io ho preso un 1-a greco, perciò voglio dire,
11: la maturità per noi rappresentava l'uscire da una specie sottovalutata, che era quella dei giovani che non contavano assolutamente nulla.
12: Bello anche confrontarsi, capire come cambia la scuola generazione dopo generazione, quindi è stato bello.
13: Alla fine la scuola non è soltanto studio, non è soltanto una cosa pesante, ma di sicuro viene alleggerita anche da dei legami che si creano all'interno della classe.
14: È molto interessante vedere le persone che hanno fatto la mia stessa scuola tanto tempo fa e vedere come è cambiata nel corso del tempo.
15: Sono persone piacevolissime, quindi vuol dire che è una scuola che lascia anche dei valori, ok, profondi.
16: Sicuramente è una cosa molto forte vedere che questa scuola ha una storia e continua a essere portata avanti e che il ricordo è ancora vivo.
17: Sembra un po' vedere il nostro futuro, speriamo.
4: Sono partiti i lavori per la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali lungo le principali arterie cittadine. I primi interventi interessano Corso Milano e Via Fincato. Successivamente il piano sarà esteso ad altre zone della città e agli attraversamenti vicini agli istituti scolastici con l'obiettivo di migliorare la sicurezza stradale. E Verona ha celebrato ieri sera in Arena il patrimonio culturale italiano con lo spettacolo Campioni del Mondo, Italia Loves UNESCO, condotto da Milli Carlucci. L'evento, trasmesso in Mondo Visione, ha reso omaggio ai 61 siti italiani riconosciuti patrimonio dell'umanità e alle più recenti iscrizioni UNESCO dedicate al canto lirico e alla cucina italiana. Sul palco dell'anfiteatro celebrata la canzone napoletana, descritta così da Renzo Arbore.
17: La caratteristica delle canzoni neoclassiche è la melodia straordinaria, pari quasi solo alle melodie del melodramma italiano.
4: E adesso gli ultimi di sport calcio con Alessandro De Pietro, buon pomeriggio.
18: Buon pomeriggio Luca, palla 2 alle 21, domani al Forum per gara 1 della finale dei playoff per la promozione in A1 con la Tezenis ad ospitare Rimini, quella che sarà gara 1, gara 2 ancora Verona. Martedì si gioca il meglio delle 5 partite, Verona col vantaggio del fattore campo per la miglior posizione di classifica nel corso della stagione regolare. Sta bene la Tezenis, le due serie vinte con personalità, 3-1 con Brindisi, 3-0 con la Fortitudo vincendo due volte alla Paladozza. La Tezenis sa riempire la sua stagione, ad impreziosire la sua stagione in una seconda parte di campionato assolutamente in linea con le aspettative della scorsa estate. L'obiettivo di andare dichiaratamente in A1, quei freni nel corso della gestione cabina con l'accelerata poi con l'arrivo di Ale Ramagli, con l'arrivo di Loro, sensibile valore aggiunto alla Tezenis di quest'ultimo periodo, reduce dalle due serie vinte brillantemente con Brindisi e con Bologna, vincendo due partite anche al Paladozza contro la Fortitudo. Dall'altra parte Rimini squadra in forma almeno quanto la Tezenis, fra l'altro la riproposizione di quella che è stata la finale di Coppa Italia, vinta proprio da Rimini in casa. Al Forum naturalmente sarà un'altra storia. Si parte domani, si parte alle 21, oggi la rifinitura, domani la seduta di tiro, poi il lento contro il rovescio verso l'inizio di gara 1. Dal basket al calcio, con la settimana prossima cruciale per la scelta del nuovo allenatore da parte dell'Hellas, con Girardino sempre in pole position, con Sogliano sempre però cercato da Lecce, che cerca un sostituto di Pantaleo Corvino, secondo tempi ancora piuttosto lenti per quelle che dovrebbero essere le cadenze di una squadra appena retrocessa che punta, così come ha dichiarato Cristian Puscasio, numero 1 di Presidio Invest, direttamente alla Serie A dopo la retrocessione di questa sciagurata stagione. Ed è tutto per lo sport.
4: È tutto, grazie dell'ascolto.
19: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
20: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
19: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
20: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
19: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
20: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
21: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
22: Radio Verona. Viabilità.
4: Al momento sulla 4 Milano-Venezia verso Milano troviamo 3 km di coda tra Somma Campagna e Sirmione. Per le viabilità locali ricordiamo che è chiuso il tratto della tangenziale sud di Verona in direzione città tra San Martino e la statale 434. Sulla 22 del Brennero 2 km di coda per incidente tra Bolzano Nord e Bolzano Sud in carreggiata sud in direzione opposta, dunque verso nord si rallenta con code tra chiusa Val Gardena e Vipiteno e rallentamenti per traffico intenso anche tra Trento Sud e Degna Ora. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona.
1: Un'altra emozione che giunge dal passato, un altro flashback che apre l'ultima ora da vivere insieme. Ancora buon sabato a tutti quanti voi. Tra poco continuiamo a parlare di eventi da vivere nel weekend e andremo al Mura Festival.

0: fare questo fine settimana? Beh, potremo vivere insieme i concerti del weekend del fine settimana al Mura Festival. Non solo, al Mura Festival domani ci sarà la domenica dedicata all'ambiente, evento che inizierà alle 18 con la presentazione del libro Strappi, Cani, Cuore, Corpo, con l'autrice ed educatrice cinofila Manuela Macelloni, che dialogherà con tutti i presenti. A seguire Mura Ambiente, un'iniziativa focalizzata sulla biodiversità urbana e promossa dall'associazione Progetto Natura Verona Lago Odivi. E sempre in città, questa volta in zona San Zeno, torna Verona Antiquaria. La città di Verona torna ad accogliere uno degli eventi più amati dagli appassionati di antiquariato e di atmosfere d'altri tempi. Il celebre mercatino mensile torna ad animare domani le vie dello storico quartiere di San Zeno, trasformandolo in un viaggio nel tempo tra oggetti dal sapore vintage e ricordi del passato. Ci saranno tantissimi espositori, una grande festa a cielo aperto.
1: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino a Verona torna Mura Festival, un'estate tutta da vivere con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. 2 mesi di pura energia. Dai che è Mura Festival. Scopri il programma su murafestival.it.
2: Sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
4: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
3: pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
6: No, no, no, e adesso?
7: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
6: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma è Kamik?
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
12: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
13: Grande attesa per la partita di questa sera.
11: Siamo già qui.
14: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
11: Live dal territorio, tutto il giorno.
15: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
11: Radio Verona aumenta l'informazione.
16: Uno spettacolo come non si era mai visto.
11: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
14: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
11: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

tante, tantissime le opportunità da vivere oggi e domani a Verona, in provincia, sulla sponda veronese del Lago di Garda, sulle nostre montagne. Arriva anche a Verona, in città, il mercatino del libro organizzato dall'associazione Immagina. Appuntamento quest'oggi fino alle 20.30, ma anche domani dalle 9.30 alle 13 nella sede della Biblioteca Popolare Immagina in zona stadio, per trovare libri come nuovi a metà prezzo e libri usati in ottime condizioni. Restiamo in città, festa del quartiere di Ponte Catena, che continuerà per tutto il fine settimana. Terza edizione organizzata dal Circolo Ponte Catena come raccolta fondi per iniziative di carattere sociale. Si esibiranno gruppi amatoriali composti da grandi e piccini nel nome della musica live e di serate con musica latinoamericana. E su Radio Verona in arrivo un altro spazio informativo nazionale e internazionale.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Tragedia nelle prime ore di oggi a Porto Sant'Elpidio, dove una violenta esplosione ha provocato il crollo di una palazzina. Il bilancio provvisorio è di un morto e due feriti, mentre proseguono senza sosta le ricerche di una donna ancora dispersa sotto le macerie. Un ragazzo è stato invece estratto vivo dopo un delicato intervento di salvataggio. All'origine dell'esplosione ci sarebbe una fuga di gas. E la cronaca ci porta nel Reggiano, dove un ragazzo di 19 anni è morto dopo essere stato investito mentre si trovava a bordo della sua bicicletta a Brescello. La vittima si trovava insieme a un amico di 18 anni che è rimasto ferito a sua volta. I due sarebbero stati urtati da un'auto guidata da un 43enne intorno alle 3:30 lungo la strada provinciale 62. Il conflitto Mosca-Kiev, una pioggia di droni lanciati dall'Ucraina è piovuta su Mosca e San Pietroburgo nelle prime ore di oggi. Nella regione adiacente di Leningrado oltre 86 droni sarebbero stati abbattuti. Dal forum economico russo Putin ha chiuso la richiesta di colloqui del leader ucraino. Putin ha scelto la guerra, chiosa Zelensky. Nella Repubblica Democratica del Congo sono stati registrati 71 nuovi casi confermati di Ebola nelle ultime 24 ore. Secondo gli ultimi dati del Ministero della Salute, il numero totale di casi confermati è di 452 da inizio epidemia il 15 maggio del raro ceppo Bundibugyo di Ebola, mentre il bilancio delle vittime ha raggiunto quota 82. Lo sport in chiusura con la MotoGP in Ungheria. Marc Marquez firma la pole position al Balaton Park. Il campione del mondo in carica, dopo essere scivolato inizio Q2, ha chiuso in 1:36.78 precedendo Acosta e Aldeguer. Seconda fila tutta italiana con Di Gian Antonio, Bagnaia e Bezzecchi. Ottavo Martin. Nel pomeriggio alle 15 il semaforo verde della Sprint Race. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

Ultimissima carrellata di eventi su Radio Verona inerenti questo weekend, questo fine settimana. È iniziata Golosine 37 136 la festa che continuerà fino al 14 di giugno. Tanti giorni di iniziative che animeranno il quartiere delle Golosine con un programma che spazia da musica, teatro, approfondimenti culturali e anche spirituali. A Isola della Scala c'è la festa della pizza e dello sport. Nuova edizione della festa della pizza e dello sport, manifestazione ingresso libero che unisce gastronomia, attività sportive e intrattenimento per tutte le età. A Balconi di Pescantina c'è la 53esima edizione della tradizionale sagra di Balconi, 5 giorni di festa all'insegna della convivialità con stand gastronomici, spettacoli, musica live e tante iniziative dedicate a tutte le età. Tra poco, prima dei saluti, scopriamo gli ultimi eventi che riguardano proprio il nostro territorio.

fare a Verona, cosa fare in provincia. Ne stiamo parlando nella nostra lunga mattinata. Mostra provinciale delle ciliegie veronesi a Cazzano di Tramigna, 87esima edizione della mostra, in programma per tutto il fine settimana. Giornate dedicate a questo prodotto, il prodotto simbolo del territorio, la ciliegia buonissima, quella di Cazzano di Tramigna, che affiancherà l'esposizione e vendita delle ciliegie, l'appuntamento con il divertimento tra musica, gastronomia e tanto intrattenimento. Festa del melone Erbè, che torna a rendere omaggio al prodotto simbolo della location con la 45esima edizione di questa festa. Nella suggestiva cornice del Parco Due Tioni, la manifestazione offre delle giornate all'insegna dell'enogastronomia, della cultura, dell'intrattenimento e ovviamente del melone. Tradizione che si rinnova invece a Salizzole con il ritorno della sagra nel programma per tutto il fine settimana, con tanti momenti dedicati alla comunità, alle iniziative sportive, alla musica live e alle proposte gastronomiche. Davvero un weekend ricchissimo di possibilità questo che stiamo vivendo. Io vi ricordo che noi ci sentiamo domani come sempre, domani e domenica, e vivremo la musica italiana, quella più amata, perché ci risentiamo con la Top Italia, la nostra classifica nazionale, le 20 canzoni esclusivamente con bandiera italiana più cliccate, più acquistate, più trasmesse negli ultimi 7 giorni, e poi a seguire lunedì come ogni mattina sempre qui su Radio Verona per farci compagnia per tutta la settimana. Vi auguro un ottimo fine settimana, un ottimo weekend, una buona serata, un abbraccione radiofonico da Nadia Dri-

0: senti, auto nuova?
1: Sì, tanti preventivi, ma il migliore è solo Molinauto, il più grande parco auto ai migliori prezzi di Verona. Personale cordiale e professionale per guidarti nella scelta. Assistenza e consulenza anche dopo l'acquisto.
0: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
2: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino, a Verona, torna Mura Festival. Un'estate tutta da vivere, con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai, che Mura Festival! Scopri il programma su murafestival.it.
3: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
4: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
8: No, no, no, e adesso?
9: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
8: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.

0: Talk about.
1: Sono le 12 e 59 minuti.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovate, bentrovati. Ultime ore di campagna elettorale a San Bonifacio, dove quasi 17.000 elettori sono chiamati al ballottaggio tra il civico Giampaolo Provoli e il candidato del centrodestra Leonardo Frigo. Si vota domani e lunedì per scegliere il sindaco che guiderà la città nei prossimi 5 anni. Sfida tra continuità e cambiamento in una consultazione resa incerta anche dall'affluenza. Tra poco in cronaca l'attualità.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago. Radio Verona Notizie.
4: E sabato 6 giugno ancora un saluto dalla redazione da Luca Del Ponte. Sanità e bufera all'indomani della frenata del governo sul trasferimento dei medici di famiglia nelle case della comunità. La consigliera regionale del PD Anna Maria Bigon attacca governo e regione e parla di fallimento della riforma Schillaci. Bigon cita dati regionali secondo cui in Veneto sono attive 71 strutture sulle 101 previste, ma solo 3 sarebbero pienamente operative. Preoccupano, secondo l'esponente democratica, le carenze di medici e infermieri che rischiano di lasciare scoperti i servizi sanitari sul territorio. Un contributo fino a 200 euro al mese per aiutare i giovani a trovare casa nel servizio di Giovanni Salvatori, l'assessore al sociale e alle politiche abitative, Luisa Ceni.
5: Li hanno chiamati mammoni, bamboccioni. Un ministro della Repubblica li definì ciusi, cioè troppo pretenziosi nella ricerca del lavoro. Ma per i giovani italiani l'uscita dal nucleo familiare originario e l'inizio della vita adulta è rinviato anche per fattori concreti, come ad esempio il costo degli affitti, fatto ancor più vero al nord e in esso a Verona, dove il costo medio di un affitto mensile per un bilocale va dai 700 ai 900 euro, qualcosa meno ma non molto, in periferia. E allora va in questa direzione l'iniziativa del comune, un bonus tra i 150 e 200 euro al mese per gli under 35 residenti a Verona con un reddito ISEE familiare non superiore a 40.000 euro.
6: Questo è un progetto pilota che all'interno dell'Agenzia Urbana per l'Abitare abbiamo voluto mettere a terra con grande urgenza, nel senso che pensiamo che l'attrattività della nostra città deve essere però soprattutto per le fasce più giovani. Quindi un bando under 35 per un contributo concreto, magari iniziale e diciamo pilota in questo delibera, per supportarli nella sottoscrizione di contratti 3+2, quindi contratti a canone concordato.
5: Il provvedimento licenziato in giunta poggia su un plafond complessivo di 80.000 euro che si punta a confermare o ad ampliare dopo il primo anno di prova. Occorre aderire al bando dell'abitare, questo è il

0: nome dell'iniziativa, che sarà pubblicato dal Comune entro la fine di giugno. Le domande andranno inoltrate prima del 15 novembre. Il contributo potrà essere concesso per massimo 12 mesi per un immobile a canone concordato nel Comune di Verona. Si potrà fare domanda anche prima di firmare l'affitto. Il canone sarà corrisposto in quel caso al momento della stipula del contratto.
1: Siamo la prima città del Veneto che propone questa forma di delibera. Ci sono state già delle aperture fatte a Milano, fatte a Brescia, fatte a Bergamo sulla stessa linea, e quindi è una progettualità che ci sembra di poter mettere veramente a terra velocemente per dare una risposta piccola, se volete, ma concreta subito.
2: Con un comunicato, Funzione Pubblica CGIL Verona rende noto di avere proclamato per il 30 giugno uno sciopero di 2 ore per turno del personale sociosanitario della casa di riposo di Legnago nel rispetto dei servizi minimi essenziali. Il sindacato denuncia carenze di organico, difficoltà nella gestione di ferie e permessi e problemi organizzativi che, sostiene, metterebbero sotto pressione lavoratori e qualità dell'assistenza agli ospiti. Ieri sera in arena lo spettacolo Campioni del Mondo, Italia Loves UNESCO, condotto da Milli Carlucci. L'evento, trasmesso in Mondovisione, ha visto alternarsi sul palco grandi nomi della musica e dell'opera, chiudendo la serata con fuochi d'artificio. A margine, il ministro del turismo Gianmarco Mazzi ha spiegato il perché dell'iniziativa voluta dal suo dicastero.
3: L'Italia è la più grande potenza al mondo culturale. Abbiamo più siti patrimonio dell'umanità, 61 più di tutti, più della Cina che è 32 volte più grande, e io ho pensato che fosse giusto creare una serata, una giornata evento come questa e far arrivare i delegati per ringraziarli. Noi abbiamo chiamato questa giornata Campioni del Mondo proprio per il primato che noi abbiamo, e poi Italia Loves UNESCO, perché tra l'Italia e l'UNESCO c'è un rapporto di grande feeling, c'è un grande attaccamento, e quindi noi questa sera vogliamo offrire loro una serata che dia l'emozione proprio dell'Italia, che è il paese più amato al mondo anche dai turisti internazionali.
2: È tutto, grazie dell'ascolto.
4: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
4: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Serata in centro zero stress?
7: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
6: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
8: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
9: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
10: Radio Verona.
11: Viabilità.
2: Al momento sulla 4 Milano-Venezia verso Milano troviamo ancora coda per incidente tra Brescia Est e l'interconnessione con la A21. Per la viabilità ordinaria si ricorda la chiusura della tangenziale sud di Verona in direzione città nel tratto compreso tra San Martino e la statale 434. Infine sulla 22 del Brennero in direzione nord si rallenta con code tra chiusa Valgardena e Vipiteno e rallentamenti per traffico intenso anche tra Trento Sud e Degna. Ora è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
11: Radio Verona Flashback.

Radio Verona Weekend, la migliore musica. Radio Verona Weekend, la migliore musica, solo musica.

0: nuova. Bellissimo. Ma dopo?
1: Acquistala da Molinauto, l'unico che ti dà 7 anni di garanzia a chilometri illimitati, officina autorizzata interna, i migliori servizi e auto sostitutiva gratuita.
0: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
7: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Antismoking Vicenza.
8: Soffri di dipendenze? Antismoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Antismoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
9: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
10: Scavolini Store, Verona Centro. Corso Milano 48, Verona.
11: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica. Aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: Yeah.
1: Ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione. La politica in apertura: è prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio. Lo si legge nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze appena pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Gli sconti scattano da domani 7 giugno e fino al 3 luglio. Caro affitti in Italia, canoni in aumento fino al 50%. Secondo gli ultimi dati della CNA, il costo delle locazioni cresce molto più rapidamente degli stipendi, per lo più insufficienti. Milano è la più costosa, insieme a Firenze guida la classifica degli aumenti. La cronaca: tragedia all'alba di oggi a Porto Sant'Elpidio, dove una violenta esplosione ha provocato il crollo di una palazzina. Il bilancio provvisorio è di un morto e due feriti, mentre proseguono senza sosta le ricerche di una donna ancora dispersa sotto le macerie. Un ragazzo è stato invece estratto vivo dopo un delicato intervento di salvataggio. All'origine dell'esplosione ci sarebbe una fuga di gas. Il conflitto Mosca-Kiev: una pioggia di droni lanciati dall'Ucraina è piovuta su Mosca e San Pietroburgo nelle prime ore di oggi. Nella regione adiacente di Leningrado oltre 86 droni sarebbero stati abbattuti. Dal forum economico russo, Putin gela Zelensky e chiude alla richiesta di colloqui del leader ucraino. Putin ha scelto la guerra, chiosa Zelensky. In chiusura parliamo di musica. Il Festival di Sanremo si terrà dal 16 al 20 febbraio 2027. Ad annunciarlo è lo stesso direttore artistico Stefano De Martino sui suoi canali social. Con la comunicazione delle date, la gestione del nuovo direttore artistico ha ufficialmente inizio. De Martino, insieme al direttore dell'intrattenimento Prime Time, sta già lavorando alla fase di predisposizione della macchina organizzativa del festival. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, la tua musica.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: 13 e 14 giugno fino alle 23 arriva Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana tra artisti internazionali, dance show, DJ set e food ispirato alla Corea. Biglietti e abbonamenti su Gardaland.it.
1: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
2: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Skoda a Verona è Nuova Verona Auto, in via Gardesane 13.
7: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
8: E quale sarebbe la solita merenda?
9: La formagella di Tremosine! Mmm, buonissima e morbidissima!
7: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
10: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
11: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
12: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza, 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
13: No, no, no, e adesso?
14: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
13: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.

0: Radio Verona. www.radioverona.it.
1: Sono le 14 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Verona Top News.
4: Bentrovate e bentrovati. Con l'arrivo del caldo e l'apertura della stagione estiva riaprono a pieno regime le piscine comunali di Verona, da via Galliano alle Santini, dalle Golosine a Borgo Roma e San Michele, confermati i prezzi dello scorso anno e al via da lunedì corsi e centri estivi. Gestori e amministrazione puntano su sicurezza, servizi per le famiglie e aree verdi attrezzate in attesa del previsto aumento delle temperature nei prossimi giorni. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È sabato 6 giugno, ancora un saluto dalla redazione, da Luca Del Ponte. Ultime ore di campagna elettorale a San Bonifacio, dove quasi 17.000 elettori sono chiamati al ballottaggio tra il civico Giampaolo Provoli e il candidato del centrodestra Leonardo Frigo. Si vota domani e lunedì per scegliere il sindaco che guiderà la città nei prossimi 5 anni. Sfida tra continuità e cambiamento in una consultazione resa incerta anche dall'affluenza. La cronaca: operazione delle forze dell'ordine stamani a Povegliano Veronese. In un messaggio pubblicato sui social, il comune ha comunicato che sono in corso attività di sgombero sul territorio coordinate dalle autorità competenti. Secondo le prime informazioni, l'intervento riguarderebbe un rave party allestito nell'area dietro ai campi sportivi. Ultimo giorno di lezioni oggi nelle scuole veronesi, mentre gli studenti delle classi quinte si preparano all'esame di maturità. Al liceo Maffei, una delegazione di ex studenti, classe 1942, è tornata tra i banchi per incontrare i maturandi di oggi in un simbolico passaggio di testimone tra generazioni. Alessandro Delrico.
5: Erano un cult degli anni 80, i ragazzi della terza C, storie di amicizie nate in aula e proseguite anche dopo. Eccoli qui, i ragazzi della terza C di casa nostra, classe di ferro 1942. Maturità del 1961. Hanno voluto rimettere piede nella scuola dove da ragazzi si sono trasformati in uomini.
6: Ci ha cambiato la vita questa scuola, l'abbiamo odiata, però ci ha dato degli insegnamenti che ci ha aiutato molto.
7: 65 anni fa è che ci siamo sempre tenuti in contatto, praticamente tutti.
8: Abbiamo avuto una classe insegnante veramente superiore alla normalità.
9: Adesso aprire un cassetto dei ricordi è veramente importante, credo, per tutti.
10: Io ho preso un 1-1 a greco, perciò voglio dire.
11: La maturità per noi rappresentava l'uscire da una specie sottovalutata, che era quella dei giovani che non contavano assolutamente nulla.
12: Bello anche confrontarsi, capire come cambia la scuola generazione dopo generazione, quindi è stato bello.
13: Alla fine la scuola non è soltanto studio, non è soltanto una cosa pesante, ma di sicuro viene alleggerita anche da dei legami che si creano all'interno della classe.
14: È molto interessante vedere le persone che hanno fatto la mia stessa scuola tanto tempo fa e vedere come è cambiata nel corso del tempo.
15: Sono persone piacevolissime, quindi vuol dire che è una scuola che lascia anche dei valori, okay, profondi.
16: Sicuramente è una cosa

0: Molto forte vedere che questa scuola ha una storia e continua a essere portata avanti e che il ricordo è ancora vivo.
1: Sembra un po' vedere il nostro futuro, speriamo.
2: Sono partiti i lavori per la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali lungo le principali arterie cittadine. I primi interventi interessano Corso Milano e Via Fincato. Successivamente il piano sarà esteso ad altre zone della città e agli attraversamenti vicini agli istituti scolastici con l'obiettivo di migliorare la sicurezza stradale. E Verona ha celebrato ieri sera in arena il patrimonio culturale italiano con lo spettacolo Campioni del Mondo, Italia Loves UNESCO, condotto da Milly Carlucci. L'evento, trasmesso in Mondovisione, ha reso omaggio ai 61 siti italiani riconosciuti patrimonio dell'umanità e alle più recenti iscrizioni UNESCO dedicate al canto lirico e alla cucina italiana. Sul palco dell'anfiteatro celebrata la canzone napoletana, descritta così da Renzo Arbore.
3: La caratteristica delle canzoni neoclassiche è la melodia straordinaria, pari quasi solo alle melodie del melodramma italiano.
2: È tutto, grazie dell'ascolto.
4: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
4: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Serata in centro zero stress?
7: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
6: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
8: Radio Verona.
9: Radio Verona Flashback.

0: Senti, auto nuova?
1: Sì, tanti preventivi, ma il migliore è solo Molinauto, il più grande parco auto ai migliori prezzi di Verona. Personale cordiale e professionale per guidarti nella scelta. Assistenza e consulenza anche dopo l'acquisto.
0: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
2: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 ti aspetta Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana a Gardaland Resort. Biglietti e abbonamenti su gardaland.it.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossi Moto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona,

Corso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo su larena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su larena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Prorogato il taglio delle accise su benzina e gasolio, lo si legge nel decreto del Ministero dell'Economia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Gli sconti scattano domani e termineranno il 3 luglio. Resta di 5 centesimi il taglio delle accise sulla benzina, mentre si riduce a 5 centesimi lo sconto per il gasolio. Papa Leone XIV è a Madrid, il pontefice è arrivato in Spagna poco dopo le 10. Si tratterrà nel paese fino al 12 giugno. Sul volo da Roma a Madrid ha spiegato: in Iran non è una guerra giusta. Poi si dice preoccupato per il Libano, quindi aggiunge: no all'identitarismo, la sicurezza non viene da armi e muri. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni esprime profondo cordoglio per la tragica esplosione avvenuta a Porto Sant'Elpidio e la propria vicinanza ai familiari della vittima. Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi. Il crollo è avvenuto all'alba, probabilmente per una fuga di gas. Deceduto un uomo, si scava tra le macerie per trovare una donna dispersa. Follia a Trani, dove tre minori tra i 10 e i 12 anni hanno sottratto una vecchia auto parcheggiata in via Superga, dando il via a una fuga tra le strade del quartiere Sant'Angelo, innescando un inseguimento delle forze dell'ordine supportato da un elicottero. La corsa è terminata con uno schianto. I tre sono stati fermati dopo una breve fuga a piedi. Sono in corso accertamenti. La MotoGP a Balaton Park, è l'ora della sprint race. Marc Marquez partirà in pole position davanti a Pedro Acosta e Aldeguer. Dalla seconda fila gli italiani, nell'ordine di Gian Antonio, Bagnaia e Bezzecchi. Piloti in pista alle 15. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Il pesto tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
1: Radio Verona. Radio Verona. Compilation.

fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino a Verona. Torna Mura Festival, un'estate tutta da vivere con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai che Mura Festival! Scopri il programma su murafestival.it.

0: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
5: Mamma,

0: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy, ci trovi su veepsolar.it.
3: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno

0: La differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.

sarà. Chiamare Radio Verona? Facilissimo. Linea diretta 045 96 00 103. Radio Verona 045 96 00 103. Partecipare ai nostri programmi.

0: su Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 15 in punto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
3: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Forma Flex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
0: Verona Top News.
4: Ben trovate e ben trovati. Secondo uno studio della CGA di Mestre, in Veneto il lavoro nero irregolare genera ogni anno un volume d'affari di oltre 5 miliardi di euro e coinvolge circa 169.000 persone. L'associazione sottolinea che l'incidenza del fenomeno resta tra le più basse d'Italia, ma richiama l'attenzione sui rischi legati a sfruttamento e caporalato presenti soprattutto nei servizi alla persona, nell'agricoltura, nell'edilizia e nella logistica. Tra poco in cronaca tutta l'attualità di queste ultime ore.
0: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: E sabato 6 giugno ancora un saluto dalla redazione. Sanità e bufera all'indomani della frenata del governo sul trasferimento dei medici di famiglia nelle case della comunità. La consigliera regionale del PD Anna Maria Bigon attacca governo e regione e parla di fallimento della riforma Schillaci. Bigon cita dati regionali secondo cui in Veneto sono attive 71 strutture sulle 101 previste, ma solo 3 sarebbero pienamente operative. Preoccupano, secondo l'esponente democratica, le carenze di medici e infermieri che rischiano di lasciare scoperti i servizi sanitari sul territorio. Un contributo fino a 200 euro al mese per aiutare i giovani a trovare casa nel servizio di Giovanni Salvatori, l'assessore al sociale e alle politiche abitative, Luisa Ceni.
5: Li hanno chiamati mammoni, bamboccioni, un ministro della Repubblica li definì ciusi, cioè troppo pretenziosi nella ricerca del lavoro, ma per i giovani italiani l'uscita dal nucleo familiare originario e l'inizio della vita adulta è rinviato anche per fattori concreti, come ad esempio il costo degli affitti. Fatto ancor più vero al nord e in esso a Verona, dove il costo medio di un affitto mensile per un bilocale va dai 700 ai 900 euro, qualcosa meno ma non molto, in periferia. E allora va in questa direzione l'iniziativa del comune, un bonus tra i 150 e i 200 euro al mese per gli under 35 residenti a Verona con un reddito ISEE familiare non superiore a 40.000 euro.
6: Questo è un progetto pilota che all'interno dell'Agenzia Urbana per l'Abitare abbiamo voluto mettere a terra con grande urgenza, nel senso che pensiamo che l'attrattività della nostra città deve essere però soprattutto per le fasce più giovani, quindi un bando under 35 per un contributo concreto, magari iniziale e diciamo pilota in questo delibera per supportarli nella sottoscrizione di contratti 3+2, quindi contratti a canone concordato.
5: Il provvedimento licenziato in giunta appoggia su un plafond complessivo di 80.000 euro che si punta a confermare o ad ampliare dopo il primo anno di prova. Occorre aderire al bando dell'abitare, questo è il nome dell'iniziativa, che sarà pubblicato dal comune entro la fine di giugno. Le domande andranno inoltrate prima del 15 novembre. Il contributo potrà essere concesso per massimo 12 mesi per un immobile a canone concordato nel comune di Verona. Si potrà fare domanda anche prima di firmare l'affitto. Il canone sarà corrisposto in quel caso al momento della stipula del contratto.
6: Siamo la prima città del Veneto che propone questa forma di delibera. Ci sono state già delle aperture fatte a Milano, fatte a Brescia e fatte a Bergamo sulla stessa linea e quindi è una progettualità che ci sembra di poter mettere veramente a terra velocemente per dare una risposta piccola, se volete, ma concreta subito.
4: Con un comunicato, Funzione Pubblica CGL Verona rende noto di avere proclamato per il 30 giugno uno sciopero di 2 ore per turno del personale sociosanitario della casa di riposo di Legnago nel rispetto dei servizi minimi essenziali. Il sindacato denuncia carenze di organico, difficoltà nella gestione di ferie e permessi e problemi organizzativi che, sostiene, metterebbero sotto pressione lavoratori e qualità dell'assistenza agli ospiti. Ieri sera in arena lo spettacolo Campioni del Mondo, Italia Loves UNESCO, condotto da Milly Carlucci. L'evento, trasmesso in Mondovisione, ha visto alternarsi sul palco grandi nomi della musica e dell'opera, chiudendo la serata con fuochi d'artificio. A margine, il ministro del turismo Gianmarco Mazzi ha spiegato il perché dell'iniziativa voluta dal suo dicastero.
7: L'Italia è la più grande potenza al mondo culturale. Abbiamo più siti patrimonio dell'umanità, 61 più di tutti, più della Cina che è 32 volte più grande, e io ho pensato che fosse giusto creare una serata, una giornata evento come questa e far arrivare i delegati per ringraziarli. Noi abbiamo chiamato questa giornata Campioni del Mondo proprio per il primato che noi abbiamo, e poi Italia Loves UNESCO, perché tra l'Italia e l'UNESCO c'è un rapporto di grande feeling, c'è un grande attaccamento, e quindi noi questa sera vogliamo offrire loro una serata che dia l'emozione proprio dell'Italia, che è il paese più amato al mondo anche dai turisti internazionali.
4: È tutto, grazie dell'ascolto.
8: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
9: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
8: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
9: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
8: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
9: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
10: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
11: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
12: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
11: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
13: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
14: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
15: Radio Verona.
16: Meteo.
4: Le previsioni per domani, domenica 7 giugno, vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico, domani a Verona avremo bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, temperatura massima in rialzo fino a 28 gradi, minima a 18, venti deboli al mattino da sud-est, al pomeriggio sempre da sud-est, ma moderati, non ci sono allerte meteo.
16: Radio Verona Flashback.

0: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è nuova Veronauto in via Gardesane 13.
4: Mamma Mobil Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
7: E quale sarebbe la solita merenda?
8: La formagella di Tremosine! Mmm, buonissima e morbidissima!
6: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
9: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
10: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 3046 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 3046 88.
11: Sabato 13 giugno torna Mura Urban Trail, l'unico e originale trail notturno tra le mura di Verona. Una corsa per tutti, tre distanze, 30, 16 e 8 chilometri per vivere la città by night. Partenza dalla Bastione di San Bernardino, nel cuore di Mura Festival. Musica, talk e tanto divertimento prima della partenza e all'arrivo. Info e iscrizioni su muraurbantrail.it.
12: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. In Iran non è una guerra giusta. Leone XIV in Spagna torna a parlare di pace. Caldeggia il negoziato per l'Ucraina e spende parole per la situazione complessa in Libano. Il Papa esorta a rifuggire la cultura dello scontro e gli approcci identitari perché il superamento delle polarizzazioni, sottolinea il pontefice, è il dono che l'Europa ci ha fatto. E non sembra attenuarsi l'escalation militare in Medio Oriente. Complessivamente, secondo quanto riportato da Associated Press, citando l'esercito libanese e i media statali, i raid aerei israeliani sul Libano meridionale di oggi hanno ucciso 9 persone, tra cui 3 membri dell'esercito libanese. Prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio, il provvedimento scatta da domani. Resta di 5 centesimi il taglio delle accise sulla benzina, mentre si riduce a 5 centesimi lo sconto per il gasolio. La copertura derivante dall'extra gettito dell'IVA ammonta a poco meno di 150 milioni. Un matrimonio di polemiche, quello di Dua Lipa e Callum Turner, che hanno scelto Palermo per dirsi sì. Titoli poco lusinghieri della stampa britannica. Il Telegraph in testa che titola «Il covo della mafia ospita le nozze dell'anno». Ira del governatore Schifani che dice «è inaccettabile» e del sindaco di Palermo La Galla che afferma «lavoriamo per la legalità da decenni». Formula 1 a Monte Carlo, l'atteso momento della qualifica è arrivato. Ci si giocano grandi chance di successo nel Gran Premio con la caccia alla pole che scatta alle 16. Dopo il miglior tempo di Kimi Antonelli nelle terze libere sarà duello Mercedes-Ferrari, ma occhio anche a Verstappen. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, l'unica di Verona.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: 13 e 14 giugno fino alle 23 arriva Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana tra artisti internazionali, dance show, DJ set e food ispirato alla Corea. Biglietti e abbonamenti su gardaland.it.
1: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: No, no, no, e adesso?
3: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
2: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugario 8C, Verona.
4: Oh, Verona! Hai

0: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Radio Verona in Love, una romantica selezione musicale dedicata a tutti gli innamorati. Ogni domenica dalle 21 tutte le più belle hits d'amore italiane e internazionali. Radio Verona in Love, Radio Verona in Love. Ogni domenica dalle 21 Radio Verona in Love.
1: Sono le 16 in punto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
3: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Forma Flex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
0: Verona Top News.
4: Bentrovate e bentrovati. Con l'arrivo del caldo e l'apertura della stagione estiva riaprono a pieno regime le piscine comunali di Verona, da via Galliano alle Santini, dalle Golosine a Borgo Roma e San Michele, confermati i prezzi dello scorso anno e al via da lunedì corsi e centri estivi. Gestori e amministrazione puntano su sicurezza, servizi per le famiglie e aree verdi attrezzate in attesa del previsto aumento delle temperature nei prossimi giorni. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
0: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È sabato 6 giugno, ancora un saluto dalla redazione, da Luca Del Ponte. Ultime ore di campagna elettorale a San Bonifacio, dove quasi 17.000 elettori sono chiamati al ballottaggio tra il civico Giampaolo Provoli e il candidato del centrodestra Leonardo Frigo. Si vota domani e lunedì per scegliere il sindaco che guiderà la città nei prossimi 5 anni. Sfida tra continuità e cambiamento in una consultazione resa incerta anche dall'affluenza. La cronaca: operazione delle forze dell'ordine stamani a Povegliano Veronese. In un messaggio pubblicato sui social, il comune ha comunicato che sono in corso attività di sgombero sul territorio coordinate dalle autorità competenti. Secondo le prime informazioni, l'intervento riguarderebbe un rave party allestito nell'area dietro ai campi sportivi. Ultimo giorno di lezioni oggi nelle scuole veronesi, mentre gli studenti delle classi quinte si preparano all'esame di maturità. Al liceo Maffei, una delegazione di ex studenti, classe 1942, è tornata tra i banchi per incontrare i maturandi di oggi in un simbolico passaggio di testimone tra generazioni. Alessandro Del Rico.
5: Erano un cult degli anni 80, i ragazzi della terza C, storie di amicizie nate in aula e proseguite anche dopo. Eccoli qui, i ragazzi della terza C di casa nostra, classe di ferro 1942. Maturità del 1961. Hanno voluto rimettere piede nella scuola dove da ragazzi si sono trasformati in uomini.
6: Ci ha cambiato la vita questa scuola, l'abbiamo odiata, però ci ha dato degli insegnamenti che ci ha aiutato molto.
7: 65 anni fa è che ci siamo sempre tenuti in contatto, praticamente tutti.
8: Abbiamo avuto una classe insegnante veramente superiore alla normalità.
9: Adesso aprire un cassetto dei ricordi è veramente importante, credo, per tutti.
10: Io ho preso un 1-1 a greco, perciò voglio dire.
11: La maturità per noi rappresentava l'uscire da una specie sottovalutata, che era quella dei giovani che non contavano assolutamente nulla.
12: Bello anche confrontarsi, capire come cambia la scuola generazione dopo generazione, quindi è stato bello.
13: Alla fine la scuola non è soltanto studio, non è soltanto una cosa pesante, ma di sicuro viene alleggerita anche da dei legami che si creano all'interno della classe.
14: È molto interessante vedere le persone che hanno fatto la mia stessa scuola tanto tempo fa e vedere come è cambiata nel corso del tempo.
15: Sono persone piacevolissime, quindi vuol dire che è una scuola che lascia anche dei valori, ok, profondi.
16: Sicuramente è una cosa molto forte vedere che questa scuola ha una storia e continua a essere portata avanti e che il ricordo è ancora vivo.
14: Sembra un po' vedere il nostro futuro, speriamo.
4: Sono partiti i lavori per la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali lungo le principali arterie cittadine. I primi interventi interessano Corso Milano e Via Fincato. Successivamente il piano sarà esteso ad altre zone della città e agli attraversamenti vicini agli istituti scolastici, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza stradale. E Verona ha celebrato ieri sera in arena il patrimonio culturale italiano con lo spettacolo Campioni del Mondo, Italia Loves UNESCO, condotto da Milly Carlucci. L'evento, trasmesso in Mondovisione, ha reso omaggio ai 61 siti italiani riconosciuti patrimonio dell'umanità e alle più recenti iscrizioni UNESCO dedicate al canto lirico e alla cucina italiana. Sul palco dell'anfiteatro celebrata la canzone napoletana, descritta così da Renzo Arbore.
17: La caratteristica delle canzoni classiche è la melodia straordinaria, pari cioè quasi solo alle melodie del melodramma italiano.
4: È tutto, grazie dell'ascolto.
0: Meteo.
4: Le previsioni per domani, domenica 7 giugno, vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico, domani a Verona avremo bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, temperatura massima in rialzo fino a 28 gradi, minima a 18, venti deboli al mattino da sud-est, al pomeriggio sempre da sud-est, ma moderati, non ci sono allerte meteo.
0: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
18: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
0: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
18: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
0: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
19: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
20: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
19: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
0: Radio Verona.
19: Radio Verona Flashback.

Dimmi sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Salgono a 3 i morti per il crollo all'alba di una palazzina in via Trentino a Porto Sant'Elpidio, fermo probabilmente a causa di un'esplosione dovuta a una fuga di gas. Oltre al 47enne Giuseppe Pieroni è stato ritrovato il cadavere dell'89enne dispersa. Deceduto anche il figlio dell'anziana che era stato estratto vivo dalle macerie. L'Iran ha condannato l'attacco notturno statunitense contro installazioni radar costiere nel Golfo, definendolo una flagrante violazione del cessate il fuoco in vigore da aprile. Ultimatum di Trump ai mediatori, i negoziati non durino più di 60 giorni. Altri 6 morti nei raid israeliani in Libano, solo oggi 9 vittime. In Iran non è una guerra giusta, così intanto Papa Leone XIV in Spagna torna a parlare di pace. Caldeggia il negoziato per l'Ucraina e spende parole per la situazione complessa in Libano. Esorta a rifuggire la cultura dello scontro e gli approcci identitari perché, dice, il superamento delle polarizzazioni è il dono che l'Europa ci ha fatto. Prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio, il provvedimento scatta da domani. Resta di 5 centesimi il taglio delle accise sulla benzina, mentre si riduce a 5 centesimi lo sconto per il gasolio. La copertura derivante dall'extra gettito dell'IVA ammonta a poco meno di 150 milioni. MotoGP, Marc Marquez domina la sprint race del Balaton Park, il campione del mondo in carica scattato dalla pole. È rimasto in testa tutta la gara e ha chiuso davanti ad Acosta e Bezzecchi. Quarto Fernandez, poi Aldeguer e Martin. Nono Bagnaia, decimo di Gianantonio. Bezzecchi allunga in classifica e ha più 20 su Martin e ha più 46 su di Gianantonio. Domani gara lunga alle 14. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona Weekend.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
7: Poche cose sono per sempre.
6: Una di queste è Ilia. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
8: Radio Verona. Radio Verona. Compilation.

0: Hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossi Moto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossi Moto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: Mamma, muoviti che la nonna ci aspetta a pranzo.
3: Ehi, perché tutta questa fretta?
2: Perché dalla nonna c'è sempre la forma gialla di Tremosine e mi piace tantissimo.
3: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
4: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
5: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
6: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
7: No, no, no, e adesso?
8: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
9: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
10: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: Sono le 17 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Bentrovate e bentrovati. Secondo uno studio della CGA di Mestre, in Veneto il lavoro nero e irregolare genera ogni anno un volume d'affari di oltre 5 miliardi di euro e coinvolge circa 169.000 persone. L'associazione sottolinea che l'incidenza del fenomeno resta tra le più basse d'Italia, ma richiama l'attenzione sui rischi legati a sfruttamento e caporalato presenti soprattutto nei servizi alla persona, nell'agricoltura, nell'edilizia e nella logistica. Tra poco in cronaca tutta l'attualità di queste ultime ore.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: E sabato 6 giugno ancora un saluto dalla redazione. Sanità e bufera all'indomani della frenata del governo sul trasferimento dei medici di famiglia nelle case della comunità. La consigliera regionale del PD Anna Maria Bigon attacca governo e regione e parla di fallimento della riforma Schillaci. Bigon cita dati regionali secondo cui in Veneto sono attive 71 strutture sulle 101 previste, ma solo 3 sarebbero pienamente operative. Preoccupano, secondo l'esponente democratica, le carenze di medici e infermieri che rischiano di lasciare scoperti i servizi sanitari sul territorio. Un contributo fino a 200 euro al mese per aiutare i giovani a trovare casa nel servizio di Giovanni Salvatori, l'assessore al sociale e alle politiche abitative, Luisa Ceni.
4: Li hanno chiamati mammoni, bamboccioni. Un ministro della Repubblica li definì ciusi, cioè troppo pretenziosi nella ricerca del lavoro. Ma per i giovani italiani l'uscita dal nucleo familiare originario e l'inizio della vita adulta è rinviato anche per fattori concreti, come ad esempio il costo degli affitti. Fatto ancor più vero al nord e in esso a Verona, dove il costo medio di un affitto mensile per un bilocale va dai 700 ai 900 euro, qualcosa meno ma non molto, in periferia. E allora va in questa direzione l'iniziativa del comune, un bonus tra i 150 e i 200 euro al mese per gli under 35 residenti a Verona con un reddito ISEE familiare non superiore a 40.000 euro.
5: Questo è un progetto pilota che all'interno dell'Agenzia Urbana per l'Abitare abbiamo voluto mettere a terra con grande urgenza, nel senso che pensiamo che l'attrattività della nostra città deve essere però soprattutto per le fasce più giovani, quindi un bando under 35 per un contributo concreto, magari iniziale e diciamo pilota in questo delibera per supportarli nella sottoscrizione di contratti 3+2, quindi contratti a canone concordato.
4: Il provvedimento licenziato in giunta appoggia su un plafond complessivo di 80.000 euro che si punta a confermare o ad ampliare dopo il primo anno di prova. Occorre aderire al bando dell'abitare, questo è il nome dell'iniziativa, che sarà pubblicato dal comune entro la fine di giugno. Le domande andranno inoltrate prima del 15 novembre. Il contributo potrà essere concesso per massimo 12 mesi per un immobile a canone concordato nel comune di Verona. Si potrà fare domanda anche prima di firmare l'affitto. Il canone sarà corrisposto in quel caso al momento della stipula del contratto.
5: Siamo la prima città del Veneto che propone questa forma di delibera. Ci sono state già delle aperture fatte a Milano, fatte a Brescia, fatte a Bergamo sulla stessa linea e quindi è una progettualità che ci sembra di poter mettere veramente a terra velocemente per dare una risposta piccola, se volete, ma concreta subito.
3: Con un comunicato, Funzione Pubblica CGL Verona rende noto di avere proclamato per il 30 giugno uno sciopero di 2 ore per turno del personale sociosanitario della casa di riposo di Legnago nel rispetto dei servizi minimi essenziali. Il sindacato denuncia carenze di organico, difficoltà nella gestione di ferie e permessi e problemi organizzativi che, sostiene, metterebbero sotto pressione lavoratori e qualità dell'assistenza agli ospiti. Ieri sera in arena lo spettacolo Campioni del Mondo, Italia Loves UNESCO, condotto da Milly Carlucci. L'evento, trasmesso in Mondovisione, ha visto alternarsi sul palco grandi nomi della musica e dell'opera, chiudendo la serata con fuochi d'artificio. A margine, il ministro del turismo Gianmarco Mazzi ha spiegato il perché dell'iniziativa voluta dal suo dicastero.
6: L'Italia è la più grande potenza al mondo culturale. Abbiamo più siti patrimonio dell'umanità, 61, più di tutti, più della Cina che è 32 volte più grande, e io ho pensato che fosse giusto creare una serata, una giornata evento come questa e far arrivare i delegati per ringraziarli. Noi abbiamo chiamato questa giornata Campioni del Mondo proprio per il primato che noi abbiamo, e poi Italia Loves UNESCO, perché tra l'Italia e l'UNESCO c'è un rapporto di grande feeling, c'è un grande attaccamento, e quindi noi questa sera vogliamo offrire loro una serata che dia l'emozione proprio dell'Italia, che è il paese più amato al mondo anche dai turisti internazionali.
3: È tutto, grazie dell'ascolto.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Serata in centro zero stress?
10: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
9: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
1: Radio Verona.
7: Radio Verona Flashback.

0: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
1: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
2: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in basso al quarto.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
6: E quale sarebbe la solita merenda?
7: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
5: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
8: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
9: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona,

arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo su l'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona Notizie.
1: Un saluto dalla redazione. A Porto Sant'Elpidio salgono a 3 i morti per il crollo all'alba di una palazzina in via Trentino, probabilmente a causa di un'esplosione dovuta a una fuga di gas. Le vittime sono 2 uomini di 47 e 60 anni e una donna di 90, impegnati nelle operazioni oltre 60 vigili del fuoco. Un incendio è divampato ad Ostia, all'interno dello stabilimento balneare Oasi, da tempo in stato d'abbandono e sequestrato qualche settimana fa dal Comune di Roma. L'allarme è scattato intorno alle 15:20. Non si registrano feriti e non si esclude il dolo. L'Iran ha condannato l'attacco notturno statunitense contro installazioni radar costiere nel Golfo, definendolo una flagrante violazione del cessate il fuoco in vigore da aprile. Intanto il segretario americano alla difesa, Exet in Normandia, esorta gli europei al riarmo, stiano al nostro fianco. In Iran non è una guerra giusta, così Papa Leone XIV in Spagna. Il pontefice caldeggia il negoziato per l'Ucraina e spende parole per la situazione complessa in Libano. Esorta a rifuggire la cultura dello scontro e gli approcci identitari, perché dice il superamento delle polarizzazioni è il dono che l'Europa ci ha fatto. Tennis, Mirra Andreeva vince il Roland Garros battendo la rivelazione del torneo Maya Chalinska con il punteggio di 6-3, 6-2 in 1:23 di gioco. È il primo titolo slam per la 19enne tennista russa, che con questo successo si prende anche il primo posto nella race per le WTA Finals. Domani la finale maschile tra Cobolli e Zverev. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, l'unica di Verona.
1: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
2: Puoi provare Meclon.
1: Come?
2: Meclon, l'ho comprato in farmacia.
1: Aspetta, come si chiama?
2: Meclon.
3: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo, autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
6: Salve.
4: Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
10: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
9: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
10: Come risparmia?
9: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
10: E i lavori?
9: Ma c'è Ristruttura Smart.
10: Così ti risparmi anche tu, eh?
9: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Verona. Hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossi Moto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossi Moto, in via Forte Tomba 5.

0: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
3: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
3: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
4: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
5: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
6: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino a Verona torna Mura Festival, un'estate tutta da vivere con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai che è Mura Festival. Scopri il programma su murafestival.it.
7: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona-Legnago.

0: Pitalia, la classifica italiana di Radio Verona. Top Italia, Top Italia, la classifica delle canzoni italiane più forti del momento.
1: Sono le 18 in punto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Da oltre 40 anni, App Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. AppRent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
0: Verona Top News.
3: Bentrovate e bentrovati. Con l'arrivo del caldo e l'apertura della stagione estiva riaprono a pieno regime le piscine comunali di Verona, da via Galliano alle Santini, dalle Golosine a Borgo Roma e San Michele, confermati i prezzi dello scorso anno e al via da lunedì corsi e centri estivi. Gestori e amministrazione puntano su sicurezza, servizi per le famiglie e aree verdi attrezzate in attesa del previsto aumento delle temperature nei prossimi giorni. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
0: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È sabato 6 giugno, ancora un saluto dalla redazione, da Luca Del Ponte. Ultime ore di campagna elettorale a San Bonifacio, dove quasi 17.000 elettori sono chiamati al ballottaggio tra il civico Giampaolo Provoli e il candidato del centrodestra Leonardo Frigo. Si vota domani e lunedì per scegliere il sindaco che guiderà la città nei prossimi 5 anni. Sfida tra continuità e cambiamento in una consultazione resa incerta anche dall'affluenza. La cronaca, operazione delle forze dell'ordine stamani a Povegliano Veronese. In un messaggio pubblicato sui social, il comune ha comunicato che sono in corso attività di sgombero sul territorio coordinate dalle autorità competenti. Secondo le prime informazioni, l'intervento riguarderebbe un rave party allestito nell'area dietro ai campi sportivi. Ultimo giorno di lezioni oggi nelle scuole veronesi, mentre gli studenti delle classi quinte si preparano all'esame di maturità. Al liceo Maffei, una delegazione di ex studenti, classe 1942, è tornata tra i banchi per incontrare i maturandi di oggi in un simbolico passaggio di testimone tra generazioni. Alessandro Del Rico.
4: Erano un cult degli anni 80, i ragazzi della terza C, storie di amicizie nate in aula e proseguite anche dopo. Eccoli qui, i ragazzi della terza C di casa nostra, classe di ferro 1942. Maturità del 1961. Hanno voluto rimettere piede nella scuola dove da ragazzi si sono trasformati in uomini.
5: Ci ha cambiato la vita questa scuola, l'abbiamo odiata, però ci ha dato degli insegnamenti che ci ha aiutato molto.
6: 65 anni fa e che ci siamo sempre tenuti in contatto, praticamente tutti.
7: Abbiamo avuto una classe insegnante veramente superiore alla normalità.
8: Adesso aprire un cassetto dei ricordi è veramente importante, credo, per tutti.
9: Io ho preso un 1-1 a greco, perciò voglio dire.
10: La maturità per noi rappresentava l'uscire da una specie sottovalutata, che era quella dei giovani che non contavano assolutamente nulla.
11: Bello anche confrontarsi, capire come cambia la scuola generazione dopo generazione, quindi è stato bello.
12: Alla fine la scuola non è soltanto studio, non è soltanto una cosa pesante, ma di sicuro viene alleggerita anche da dei legami che si creano all'interno della classe.
13: È molto interessante vedere le persone che hanno fatto la mia stessa scuola tanto tempo fa e vedere come è cambiata nel corso del tempo.
14: Sono persone piacevolissime, quindi vuol dire che è una scuola che lascia anche dei valori, okay, profondi.
15: Sicuramente è una cosa molto forte vedere che questa scuola ha una storia e continua a essere portata avanti e che il ricordo è ancora vivo.
13: Sembra un po' vedere il nostro futuro, speriamo.
3: Sono partiti i lavori per la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali lungo le principali arterie cittadine. I primi interventi interessano Corso Milano e Via Fincato. Successivamente il piano sarà esteso ad altre zone della città e agli attraversamenti vicini agli istituti scolastici, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza stradale. E Verona ha celebrato ieri sera in arena il patrimonio culturale italiano con lo spettacolo Campioni del Mondo, Italia Loves UNESCO, condotto da Milly Carlucci. L'evento, trasmesso in Mondovisione, ha reso omaggio ai 61 siti italiani riconosciuti patrimonio dell'umanità e alle più recenti iscrizioni UNESCO dedicate al canto lirico e alla cucina italiana. Sul palco dell'anfiteatro celebrata la canzone napoletana, descritta così da Renzo Arbore.
16: La caratteristica delle canzoni neoclassiche è la melodia straordinaria, pari cioè quasi solo alle melodie del melodramma italiano.
3: È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
17: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
1: Ancora no, manca l'illuminazione.
17: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
1: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
17: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
18: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
19: Complimenti! Auto nuova?
20: Sì, tanti preventivi, ma il migliore è solo Molinauto, il più grande parco auto ai migliori prezzi di Verona. Personale cordiale e professionale per guidarti nella scelta. Assistenza e consulenza anche dopo l'acquisto.
19: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
21: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
22: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
23: Radio Verona. Meteo.
3: Le previsioni per domani, domenica 7 giugno, vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico, domani a Verona avremo bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, temperatura massima in rialzo fino a 28 gradi, minima a 18, venti deboli al mattino da sud-est, al pomeriggio sempre da sud-est, ma moderati, non ci sono allerte meteo.
0: Radio Verona Flashback.

0: devo cambiare auto. Offerte, sconti, una scelta difficile.
1: Vai da Molin Auto. Tre piani di salone espositivo a conduzione familiare con oltre 100 auto nuove e chilometri zero di tutte le marche e alle condizioni più vantaggiose.
0: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
2: Sabato 13 giugno torna Mura Urban Trail, l'unico e originale trail notturno tra le mura di Verona. Una corsa per tutti, tre distanze, 30, 16 e 8 chilometri per vivere la città by night. Partenza dalla Bastione di San Bernardino, nel cuore di Mura Festival. Musica, talk e tanto divertimento prima della partenza e all'arrivo. Info e iscrizioni su muraurbantrail.it.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: No, no, no, e adesso?
6: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
7: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
8: Oh Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a

0: ben ritrovati. È conto alla rovescia.
1: Grande attesa per la partita di questa sera.
2: Siamo già qui.
3: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
2: Live dal territorio tutto il giorno.
4: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago anche.
2: Radio Verona aumenta l'informazione.
5: Uno spettacolo come non si era mai visto.
2: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
3: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
2: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona Notizie.
1: Un saluto dalla redazione. A Porto Sant'Elpidio salgono a 3 i morti per il crollo all'alba di una palazzina in via Trentino, probabilmente a causa di un'esplosione dovuta a una fuga di gas. Le vittime sono 2 uomini di 47 e 60 anni e una donna di 90, impegnati nelle operazioni oltre 60 vigili del fuoco. Un incendio è divampato ad Ostia, all'interno dello stabilimento balneare Oasi, da tempo in stato d'abbandono e sequestrato qualche settimana fa dal comune di Roma. L'allarme è scattato intorno alle 15:20. Non si registrano feriti e non si esclude il dolo. L'Iran ha condannato l'attacco notturno statunitense contro installazioni radar costiere nel Golfo, definendolo una flagrante violazione del cessate il fuoco in vigore da aprile. Intanto il segretario americano alla difesa, Hexet in Normandia, esorta gli europei al riarmo, stiano al nostro fianco. In Iran non è una guerra giusta, così Papa Leone XIV in Spagna. Il pontefice caldeggia il negoziato per l'Ucraina e spende parole per la situazione complessa in Libano. Esorta a rifuggire la cultura dello scontro e gli approcci identitari, perché dice il superamento delle polarizzazioni è il dono che l'Europa ci ha fatto. Tennis, Mirra Andreeva vince il Roland Garros battendo la rivelazione del torneo Maya Chalinska con il punteggio di 6-3, 6-2 in 1 ora e 23 minuti di gioco. È il primo titolo slam per la 19enne tennista russa, che con questo successo si prende anche il primo posto nella race per le WTA Finals. Domani la finale maschile tra Cobolli e Zverev. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: palla.
1: Radio Verona Weekend, la migliore musica. E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
3: Inizio conto alla rovescia.
4: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
5: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Radio Verona, Radio Verona Compilation 90.

Ti informa. Ti diverte. È la tua musica. Radio Verona. L'unica radio di Verona.

0: www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
3: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
3: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai tesoro?
4: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
6: Sabato 13 giugno torna Mura Urban Trail, l'unico e originale trail notturno tra le mura di Verona. Una corsa per tutti, tre distanze, 30, 16 e 8 chilometri per vivere la città by night. Partenza dalla Bastione di San Bernardino, nel cuore di Mura Festival. Musica, talk e tanto divertimento prima della partenza e all'arrivo. Info e iscrizioni su muraurbantrail.it.
7: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Flashback Selection, un viaggio dagli anni 70 ai 90. Pop, rock, funky, disco, 30 anni di musica in 60 minuti. Ogni sera dalle 20 su Radio Verona c'è Flashback Selection.
1: Sono le 19 in punto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Da oltre 40 anni, Uprent di Scaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
0: Verona Top News.
3: Bentrovate e bentrovati. Secondo uno studio della CGA di Mestre, in Veneto il lavoro nero irregolare genera ogni anno un volume d'affari di oltre 5 miliardi di euro e coinvolge circa 169.000 persone. L'associazione sottolinea che l'incidenza del fenomeno resta tra le più basse d'Italia, ma richiama l'attenzione sui rischi legati a sfruttamento e caporalato presenti soprattutto nei servizi alla persona, nell'agricoltura, nell'edilizia e nella logistica. Tra poco in cronaca tutta l'attualità di queste ultime ore.
0: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: E sabato 6 giugno ancora un saluto dalla redazione. Sanità e bufera all'indomani della frenata del governo sul trasferimento dei medici di famiglia nelle case della comunità. La consigliera regionale del PD Anna Maria Bigon attacca governo e regione e parla di fallimento della riforma Schillaci. Bigon cita dati regionali secondo cui in Veneto sono attive 71 strutture sulle 101 previste, ma solo 3 sarebbero pienamente operative. Preoccupano, secondo l'esponente democratica, le carenze di medici e infermieri che rischiano di lasciare scoperti i servizi sanitari sul territorio. Un contributo fino a 200 euro al mese per aiutare i giovani a trovare casa nel servizio di Giovanni Salvatori, l'assessore al sociale e alle politiche abitative, Luisa Ceni.
4: Li hanno chiamati mammoni, bamboccioni. Un ministro della Repubblica li definì ciusi, cioè troppo pretenziosi nella ricerca del lavoro. Ma per i giovani italiani l'uscita dal nucleo familiare originario e l'inizio della vita adulta è rinviato anche per fattori concreti, come ad esempio il costo degli affitti. Fatto ancor più vero al nord e in esso a Verona, dove il costo medio di un affitto mensile per un bilocale va dai 700 ai 900 euro, qualcosa meno ma non molto, in periferia. E allora va in questa direzione l'iniziativa del comune, un bonus tra i 150 e i 200 euro al mese per gli under 35 residenti a Verona con un reddito ISEE familiare non superiore a 40.000 euro.
5: Questo è un progetto pilota che all'interno dell'Agenzia Urbana per l'Abitare abbiamo voluto mettere a terra con grande urgenza, nel senso che pensiamo che l'attrattività della nostra città deve essere però soprattutto per le fasce più giovani, quindi un bando under 35 per un contributo concreto, magari iniziale e diciamo pilota in questo delibera per supportarli nella sottoscrizione di contratti 3+2, quindi contratti a canone concordato.
4: Il provvedimento licenziato in giunta appoggia su un plafond complessivo di 80.000 euro che si punta a confermare o ad ampliare dopo il primo anno di prova. Occorre aderire al bando dell'abitare, questo è il nome dell'iniziativa, che sarà pubblicato dal comune entro la fine di giugno. Le domande andranno inoltrate prima del 15 novembre. Il contributo potrà essere concesso per massimo 12 mesi per un immobile a canone concordato nel comune di Verona. Si potrà fare domanda anche prima di firmare l'affitto. Il canone sarà corrisposto in quel caso al momento della stipula del contratto.
5: Siamo la prima città del Veneto che propone questa forma di delibera. Ci sono state già delle aperture fatte a Milano, fatte a Brescia, fatte a Bergamo sulla stessa linea e quindi è una progettualità che ci sembra di poter mettere veramente a terra velocemente per dare una risposta piccola, se volete, ma concreta subito.
3: Con un comunicato, Funzione Pubblica CGL Verona rende noto di avere proclamato per il 30 giugno uno sciopero di 2 ore per turno del personale sociosanitario della casa di riposo di Legnago nel rispetto dei servizi minimi essenziali. Il sindacato denuncia carenze di organico, difficoltà nella gestione di ferie e permessi e problemi organizzativi che, sostiene, metterebbero sotto pressione lavoratori e qualità dell'assistenza agli ospiti. Ieri sera in arena lo spettacolo Campioni del Mondo, Italia Loves UNESCO, condotto da Milly Carlucci. L'evento, trasmesso in Mondovisione, ha visto alternarsi sul palco grandi nomi della musica e dell'opera, chiudendo la serata con fuochi d'artificio. A margine, il ministro del turismo Gianmarco Mazzi ha spiegato il perché dell'iniziativa voluta dal suo dicastero.
6: L'Italia è la più grande potenza al mondo culturale. Abbiamo più siti patrimonio dell'umanità, 61, più di tutti, più della Cina che è 32 volte più grande, e io ho pensato che fosse giusto creare una serata, una giornata evento come questa e far arrivare i delegati per ringraziarli. Noi abbiamo chiamato questa giornata Campioni del Mondo proprio per il primato che noi abbiamo, e poi Italia Loves UNESCO, perché tra l'Italia e l'UNESCO c'è un rapporto di grande feeling, c'è un grande attaccamento, e quindi noi questa sera vogliamo offrire loro una serata che dia l'emozione proprio dell'Italia, che è il paese più amato al mondo anche dai turisti internazionali.
3: È tutto, grazie dell'ascolto.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Serata in centro zero stress?
10: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
9: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
11: Radio Verona.
3: Meteo. Le previsioni per domani, domenica 7 giugno, vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico, domani a Verona avremo bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, temperatura massima in rialzo fino a 28 gradi, minima a 18, venti deboli al mattino da sud-est, al pomeriggio sempre da sud-est, ma moderati, non ci sono allerte meteo.

0: Radio Verona.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 ti aspetta Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana a Gardaland Resort. Biglietti e abbonamenti su gardaland.it.
1: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
2: Devo cambiare auto. Offerte, sconti. Una scelta difficile.
3: Vai da Molin Auto. Tre piani di salone espositivo a conduzione familiare con oltre 100 auto nuove e chilometri zero di tutte le marche e alle condizioni più vantaggiose.
2: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
4: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
5: Scavolini Store, Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
6: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
7: Grande attesa per la partita di questa sera.
8: Siamo già qui.
9: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
8: Live dal territorio, tutto il giorno.
10: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
8: Radio Verona aumenta l'informazione.
11: Uno spettacolo come non si era mai visto.
8: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
12: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
8: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Dopo il no di Putin e colloqui sollecitati da Kiev, Trump si sfila dai negoziati alla vigilia dell'incontro tra Starmer, Merz, Macron e il presidente ucraino. Se la vedono Putin e Zelensky, dice il tycoon. Da Kiev pioggia di droni su San Pietroburgo e Mosca. Sono le nostre sanzioni, dice il leader ucraino. Il segretario americano alla difesa, Hegseth, dalla Normandia sollecita l'Europa al riarmo. In Medio Oriente gli Stati Uniti colpiscono stazioni radar iraniane. Una violazione del cessate il fuoco, sostiene Teheran, che risponde attaccando il Kuwait. Il regime imputa agli USA la fase di stallo nelle trattative per il rifiuto di sbloccare i 24 miliardi di beni iraniani congelati. 9 morti in un raid dell'IDF in Libano. In Iran non è una guerra giusta, dice Papa Leone XIV dalla Spagna. 3 morti e 2 feriti per il crollo di una palazzina a Porto Sant'Elpidio nel Fermano, sventrata da una violenta esplosione. La deflagrazione è avvenuta attorno alle 5 del mattino, sorprendendo le vittime nel sonno. L'ipotesi è che una fuga di gas abbia generato l'esplosione. Prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio. Il provvedimento scatta da domani. Resta di 5 centesimi il ribasso sulla benzina. Si riduce a 5 centesimi lo sconto per il gasolio. Tennis, Andreeva regina di Parigi. La tennista russa a 19 anni vince il primo slam battendo la polacca Chalinska in 2 set. Granoyers e Zeballos si aggiudicano invece il doppio. Domani la finale tra Coballi e Zverev. La Formula 1 a Monte Carlo. Kimi Antonelli su Mercedes conquista una storica pole e si piazza davanti alla Red Bull di Verstappen, seconda, e alla Ferrari di Hamilton, terza. È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Lo sai che da oggi Molin Auto è anche il tuo noleggio auto a breve termine?
1: Sì, e i prezzi sono i migliori di Verona e provincia. Per ogni informazione chiedi di Massimo 347 13 20 428.
0: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona. Vuoi

0: Ali Dance Show DJ 7 Food ispirato alla Corea. Biglietti e abbonamenti su Gardaland.it.
1: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Deep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Deep Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
2: No, no, no, e adesso?
3: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
2: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Skoda a Verona è nuova Veronauto in via Gardesane 13.
8: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
9: Grande attesa per la partita di questa sera.
7: Siamo già qui.
10: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
7: Live dal territorio, tutto il giorno.
11: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
7: Radio Verona aumenta l'informazione.
12: Uno spettacolo come non si era mai visto.
7: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
13: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
7: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: 06 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 Ora esatta, in collaborazione con...
1: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
2: Gli specialisti del riposo più grandi di Verona offrono la possibilità di acquistare direttamente in fabbrica con risparmi reali fino al 50%. Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort anche su misura. Forma Flex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
0: Verona Top News.
3: Bentrovate e bentrovati. Con l'arrivo del caldo e l'apertura della stagione estiva riaprono a pieno regime le piscine comunali di Verona, da via Galliano alle Santini, dalle Golosine a Borgo Roma e San Michele, confermati i prezzi dello scorso anno e al via da lunedì corsi e centri estivi. Gestori e amministrazione puntano su sicurezza, servizi per le famiglie e aree verdi attrezzate in attesa del previsto aumento delle temperature nei prossimi giorni. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
4: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
0: Radio Verona Notizie.
3: È sabato 6 giugno, ancora un saluto dalla redazione, da Luca Del Ponte. Ultime ore di campagna elettorale a San Bonifacio, dove quasi 17.000 elettori sono chiamati al ballottaggio tra il civico Giampaolo Provoli e il candidato del centrodestra Leonardo Frigo. Si vota domani e lunedì per scegliere il sindaco che guiderà la città nei prossimi 5 anni. Sfida tra continuità e cambiamento in una consultazione resa incerta anche dall'affluenza. La cronaca è operazione delle forze dell'ordine stamani a Povegliano Veronese. In un messaggio pubblicato sui social, il comune ha comunicato che sono in corso attività di sgombero sul territorio coordinate dalle autorità competenti. Secondo le prime informazioni, l'intervento riguarderebbe un rave party allestito nell'area dietro ai campi sportivi. Ultimo giorno di lezioni oggi nelle scuole veronesi, mentre gli studenti delle classi quinte si preparano all'esame di maturità. Al liceo Maffei, una delegazione di ex studenti classe 1942 è tornata tra i banchi per incontrare i maturandi di oggi in un simbolico passaggio di testimone tra generazioni. Alessandro Delrico.
5: Erano un cult degli anni 80, i ragazzi della terza C, storie di amicizie nate in aula e proseguite anche dopo. Eccoli qui, i ragazzi della terza C di casa nostra, classe di ferro 1942, maturità del 1961. Hanno voluto rimettere piede nella scuola dove da ragazzi si sono trasformati in uomini.
6: Ci ha cambiato la vita questa scuola, l'abbiamo odiata, però ci ha dato degli insegnamenti che ci ha aiutato molto.
7: 65 anni fa e che ci siamo sempre tenuti in contatto, praticamente tutti.
8: Abbiamo avuto una classe insegnante veramente superiore alla normalità.
9: Adesso aprire un cassetto dei ricordi è veramente importante, credo, per tutti.
10: Io ho preso un 1 meno meno a greco, perciò voglio dire,
11: la maturità per noi rappresentava l'uscire da una specie sottovalutata, che era quella dei giovani, che non contavano assolutamente nulla.
12: Bello anche confrontarsi, capire come cambia la scuola generazione dopo generazione, quindi è stato bello.
13: Alla fine la scuola non è soltanto studio, non è soltanto una cosa pesante, ma di sicuro viene alleggerita anche da dei legami che si creano all'interno della classe.
14: È molto interessante vedere le persone che hanno fatto la mia stessa scuola tanto tempo fa e vedere come è cambiata nel corso del tempo.
15: Sono persone piacevolissime, quindi vuol dire che è una scuola che lascia anche dei valori, ok, profondi.
16: Sicuramente è una cosa molto forte vedere che questa scuola ha una storia e continua a essere portata avanti e che il ricordo è ancora vivo.
17: Sembra un po' vedere il nostro futuro, speriamo.
3: Sono partiti i lavori per la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali lungo le principali arterie cittadine. I primi interventi interessano Corso Milano e Via Fincato. Successivamente il piano sarà esteso ad altre zone della città e agli attraversamenti vicini agli istituti scolastici con l'obiettivo di migliorare la sicurezza stradale. E Verona ha celebrato ieri sera in arena il patrimonio culturale italiano con lo spettacolo Campioni del Mondo, Italia Loves UNESCO, condotto da Milli Carlucci. L'evento, trasmesso in Mondo Visione, ha reso omaggio ai 61 siti italiani riconosciuti patrimonio dell'umanità e alle più recenti iscrizioni UNESCO dedicate al canto lirico e alla cucina italiana. Sul palco dell'anfiteatro celebrata la canzone napoletana, descritta così da Renzo Arbore.
17: La caratteristica delle canzoni neoclassiche è la melodia straordinaria, pari quasi solo alle melodie del melodramma italiano.
3: È tutto, grazie dell'ascolto.
0: Meteo.
3: Le previsioni per domani, domenica 7 giugno, vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico, domani a Verona avremo bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, temperatura massima in rialzo fino a 28 gradi, minima a 18, venti deboli al mattino da sud-est, al pomeriggio sempre da sud-est, ma moderati, non ci sono allerte meteo.
0: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
18: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
0: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
4: Radio Verona.
0: Radio Verona Flashback.

0: finché ci sarà un bacio, ci sarà la speranza. Finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia. Finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bevita. Se non ci sarai più, vuol dire che è finito.
1: Ma in fondo le cose della vita

0: Flashback Selection.
1: Flashback Selection.
0: Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: 1 al 2 agosto al Bastione di San Bernardino a Verona torna Mura Festival, un'estate tutta da vivere con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai che Mura Festival! Scopri il programma su murafestival.it.
1: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente. Radio Verona.

0: Flashback Selection.
1: Flashback Selection.
0: Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: innovativi, ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino a Verona torna Mura Festival, un'estate tutta da vivere con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai che Mura Festival! Scopri il programma su murafestival.it.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è nuova Verona Auto in via Gardesane 13.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
8: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
9: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo su l'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
3: Meteo. Le previsioni per domani, domenica 7 giugno, vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico, domani a Verona avremo bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, temperatura massima in rialzo fino a 28 gradi, minima a 18, venti deboli al mattino da sud-est, al pomeriggio sempre da sud-est, ma moderati, non ci sono allerte meteo.
1: Radio Verona Flashback.

0: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
2: Sabato 13 giugno torna Mura Urban Trail, l'unico e originale trail notturno tra le mura di Verona. Una corsa per tutti, tre distanze, 30, 16 e 8 chilometri per vivere la città by night. Partenza dalla Bastione di San Bernardino, nel cuore di Mura Festival. Musica, talk e tanto divertimento prima della partenza e all'arrivo. Info e iscrizioni su muraurbantrail.it.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Skoda a Verona è nuova Veronauto in via Gardesane 13.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
9: Grande attesa per la partita di questa sera.
10: Siamo già qui.
11: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
10: Live dal territorio, tutto il giorno.
12: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
10: Radio Verona aumenta l'informazione.
13: Uno spettacolo come non si era mai visto.
10: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
14: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
10: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: și poartă.
1: Flashback Selection. Flashback Selection. Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
3: Grande attesa per la partita di questa sera.
4: Siamo già qui
5: stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
4: Live dal territorio, tutto il giorno.
6: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago anche.
4: Radio Verona aumenta l'informazione.
7: Uno spettacolo come non si era mai visto.
4: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
5: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
4: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma, Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Skoda a Verona è Nuova Verona Auto, in via Gardesane 13.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec, basta un click.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: La pubblicità sembra durare per sempre.
1: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
0: Poche cose sono per sempre.
1: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Radio Verona.
3: The Dance Club.
2: The Dance Club. Su Radio Verona.

0: too.
1: Ti informa.
2: Ti informa.
1: Ti diverte.
2: Ti diverte.
1: È la tua musica.
2: È la tua musica.
1: Radio Verona.
2: Radio Verona.
1: L'unica radio di Verona.

0: È l'una in punto.
1: The Dance Club. The Dance Club. Su Radio Verona. Dance Club.